0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Virgin Classics 1970.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: Ciò che davvero non posso sopportare sono quelle persone, solitamente di buona famiglia, che vanno in giro con i jeans strappati, sniffano mezzo chilo di cocaina condita da un paio di pasticche e poi giocano a fare i poveri disadattati.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Classics
5: 1971. Virgin.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Eight. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1980.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Morning Glory. Morning Glory.
2: Nel cuore del mattino, Alteria ti porta in un mondo fatto di infinite connessioni. Dal rock ai libri, dai concerti ai viaggi, notizie bizzarre e curiosità in uno scambio continuo con gli ascoltatori. Perché ogni momento condiviso può diventare una bella storia di rock and roll. Morning Glory con Alteria, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock. Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.

0: Sarò anche un mostro, ma sono un mostro sensibile.
1: Steven Teller. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
4: porta bici.
3: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza

Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date.

0: 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: virginradio.it. Stay connected.
2: Virgin Classics
3: 1972.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver.
2: Revolver.
1: La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
3: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 6.
5: It's 6 a.m.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Type 0 salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Per molti il futuro è solo incertezza.
9: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
10: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
11: Umbria Jazz.
12: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica. In un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
11: Umbria Jazz.
12: Biglietti e info su umbriajazz.com.
13: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
14: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
15: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
14: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
16: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
18: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
19: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
2: Arredissima!
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
2: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
5: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
7: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
8: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
13: Buongiorno da Esther Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca a Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia e conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio tra gli altri Arezzo, Agrigento, Lecco. Già eletti 12 sindaci. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran nella notte per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpito un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio, annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nel Luhansk. Nuovo attacco alla flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze. Alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, parte del convoglio che cerca di raggiungere Gaza via terra. Ebola, allarme è rientrato in Lombardia, i due cooperanti comaschi in isolamento al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Terremoto societario in casa Milan, Cardinale esonera Allegri e azzera la dirigenza dopo l'addio alla Champions, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Darderi e Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
14: Buongiorno!
15: Buongiorno, buongiorno, che buongiorno! Soprattutto per Antonello Piroso, perché oggi è in campo, c'erano tutti quei nomi importanti, sì. Per Antonello solo Sinner ovviamente.
14: Vedremo, no, ci sarà anche De Luca, credo.
15: Oh, c'è De Luca.
14: Tratterà
15: sì,
14: anche
15: sì.
14: De Luca, credo.
15: Esatto, esatto.
14: Ma parliamo d'altro, perché dobbiamo parlare di Antonello già alle 6.30, 48 secondi.
15: Per ricordare a tutti che alle 8 e un quarto sarà qua, almeno bene, noi gli facciamo
14: detto.
15: Gli srotoliamo il red carpet, sì, come al Met
14: benissimo.
15: Gala, capito?
14: Da qui alle 8 e un quarto non lo citiamo più, d'accordo?
15: No, per carità.
14: Oh, là, bene, invece citiamo il nome e cognome di quell'uomo che è un po' serioso stamattina, chissà che pensieri
15: ha. Perché ha tanti pensieri
14: chissà...
15: per la testa, lui vorrebbe risolvere tutti i mali del mondo, purtroppo non può.
14: Ti do
15: questa notizia, Nico Carminati, non puoi, you can't. C'era solo uno che diceva yes we can, ma poi vabbè.
14: No, Nico Carminati, la preoccupazione al momento è se cambiare le gomme, se mettere quella marca là o quell'altra.
15: Invece pensa, io questa notte ho dormito poco,
14: vabbè,
15: abbiamo 20 secondi, lo riassumo in 20 secondi, in pratica avevo comprato una cosa online e a un certo punto mi è venuto un dubbio dopo averla comprata, dico ma vuoi vedere che sta cosa non era nuova ma era usata?
14: Allora.
15: Infatti io facendo una serie di controlli incrociati fotografici in un giro di 10 minuti ho inviato una mail lunga tipo un chilometro a questa persona che me l'ha venduta, che a quell'ora stava dormendo evidentemente, chiedendole di restituirmi subito i soldi. Beh, sono riuscito a farlo con il servizio clienti che era attivo anche di notte,
14: pensa te.
15: Mi ha risposto una tipa, tale Lisetta. Oh, Lisetta mi ha risolto il problema alle 3 di notte.
14: Spero che Lisetta.
15: Grande Lisetta.
14: Grande Lisetta, e spero che la paghino bene.
15: Lisetta, secondo me, guadagna uno stipendio da paura.
14: Meno male, se lo merita tutto. Riccardo Bucero, anche lui se lo merita. Arriva.
16: Detto, scusa?
14: Non lo so cosa ho detto a quest'ora
15: sì,
14: del
15: è
14: mattino.
15: È Bucero che mi aveva tirato la sola, che mi ha venduto. Era lui il venditore, capito?
14: Se comprate cose online già usate, è colpa di Nico. E poi un giorno vi spiegherò perché.
15: Bene.
14: Va bene, le abbiamo dette un po', eh?
15: Sì.
14: Bene, possiamo fermarci?
15: Sì.
14: I Depeche Mode chiedono di...
15: Che tutto conta.
14: Ok. Ah, giusto, everything counts. Eccolo qua. Let's go!

0: Everything Counts, Depeche Mode. Tra le tante storie di vita vissuta raccontate già in apertura, non abbiamo dato però il numero di telefono al quale mandare sms e WhatsApp. I fedelissimi lo hanno già, tipo Davide, quello là di Pavia.
1: Davide Gatto, sì, lui.
0: Ho la voce bassa, avete rimedi. Erisimo, questo è il consiglio che ti do io. Sono anni che lo dico anche a Tom Waits, ma non mi dà retta. Andiamo con i compleanni, dai.
1: Avrebbe compiuto 86 anni Levon Helm, batterista e voce storica dei The Band, ma anche Verden Allen, che fortunatamente è ancora con noi, il tastierista dei Mötley Crüe, che ne fa 82. C'è Gary Patterson, batterista ed ex membro dei Guess Who, che spegne 81 candeline sulla torta. Mick Ronson invece, che in Paradiso ne avrebbe compiuti 80. Chitarrista e arrangiatore simbolo del rock britannico. Stevie Nicks, tanti auguri a lei, cantatrice e voce dei Fleetwood Mac, 78 anni. 62 anni per Lenny Kravitz, ha bisogno di presentazioni? Direi proprio di no. Poi Kristen Pfaff, bassista delle Hole, che avrebbe compiuto 59 anni, e Alan White, batterista ed ex membro degli Oasis, tanti auguri anche a lui per i suoi 54.
0: Per le ricorrenze andiamo in fondo al 1966, agli Abbey Road Studios di Londra, i Beatles registrano Yellow Submarine e sempre oggi, l'anno seguente, pubblicano Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. 1969, John Lennon e Yoko Ono iniziano il secondo Bed In per la pace e sono a Montreal. La nostra tassa quotidiana ai Beatles anche oggi l'abbiamo pagata, possiamo andare oltre. Carole King, che tiene un concerto gratuito al Central Park di New York davanti a circa 100.000 persone oggi 53 anni fa, ovvero 1973. Nel 96, bel salto, 96, la casa di Eric Clapton prende fuoco. Quando arrivano i pompieri trovano Clapton che entra e esce di corsa da casa per salvare le sue chitarre. I danni sono stimati in quasi 3 milioni di euro. Nel 97 Radiohead pubblicano il singolo Paranoid Android. Finiamo con il 99, i Manic Street Preachers rifiutano di esibirsi davanti a Sua Maestà. Che è?
1: E dire che sarebbe...
0: o gli puzzava l'alito a quella povera donna.
1: A chi? Per carità,
0: Perché non
1: oltraggio alla corte, figuriamoci, ma no.
0: Cattivi.

0: Pretender, i Kasabian, in attesa che arrivi nei prossimi mesi il loro nuovo lavoro, Atto Terzo, qui in Rock and Talk su Virgin Radio. Ed ora
1: l'attendiamo già da oggi, martedì 26 maggio. È martedì, tenete duro, è solo martedì, soltanto il secondo giorno lavorativo della settimana. Avete tutta la nostra solidarietà, noi vi capiamo e vi sosteniamo, sappiamo bene cosa vuol dire lavorare, soffrire di stress da lavoro, e parliamo proprio di questo. Tu ci pensi al gossip, io penso al duro lavoro.
0: Allora,
1: lo stress lavorativo può avere molte fonti: mobbing, insoddisfazione professionale, carico di lavoro eccessivo. La causa più comune, però, sentite, è un'altra, almeno stando a un'ampia analisi che è stata fatta, 500 ricerche addirittura condotte nell'arco di oltre 60 anni, quindi hanno le idee chiare. Il vero pericolo è non avere chiare le proprie responsabilità. Questa è la causa principale del malessere causato da tanti spiacevoli confronti in ambito lavorativo. Quindi, che faccio? Io non so che fare. Hai capito? Quello è il punto. Gli autori dell'analisi hanno preso in considerazione 60 anni di ricerche per un totale di oltre 80.000 partecipanti, arrivando a una conclusione netta: anche se l'eccesso di lavoro può sembrare il problema maggiore, no, in realtà è l'incertezza il vero nemico dei lavoratori. I dati dimostrano che l'ambiguità di ruolo non è solo causa di stress e di insoddisfazione personale dei dipendenti, ma è la causa primaria del calo delle prestazioni lavorative.
0: Sì, è quindi chiaro, in pratica, ma è una cosa in un ufficio si presuppone che ci sia qualcuno che non sappia cosa deve fare e quindi è stressato.
1: E questa cosa pare che sia diffusa, okay?
0: È molto diffusa,
1: ma
0: molto
1: non
0: diffusa
1: tra i nostri ascoltatori. No. Voi invece sapete esattamente che cosa dovete fare, vero? Quali sono i confini entro i quali siete tenuti a operare, e per questo andate al lavoro felici, giusto? Vero, confermatelo.
2: Sì. Smettila di dire cazzate.
1: Confermatelo al 342 41 41 411.
0: Sempre quegli imbonitori televisivi che...
1: Laboratori, unitevi.

0: Have a nice day, buongiorno, Rock and Talk Super Gym Radio. Quindi abbiamo scoperto che un sondaggio addirittura condotto in oltre 60 anni stabilisce che la maggiore fonte di stress al lavoro è non avere chiare le proprie responsabilità.
1: Sì, le proprie competenze.
0: Oh,
1: esatto.
0: E c'è chi conferma Alessia da Padova, confermo effettivamente il non sapere con certezza in cosa consiste la mia mansione. Mi fa sviluppare una preoccupazione di poter sbagliare,
1: ecco.
0: Mi fa pensare alle possibili conseguenze negative non facendomi lavorare rilassato a tutto l'opposto quando so con certezza cosa devo fare.
1: Ecco,
0: quindi
1: sì,
0: mi pare
1: così.
0: Di capire che pure Alessia a volte non sapeva che doveva fare, a volte sì, a volte no.
1: Certo,
0: Federico, un risultato.
1: Certo, Federico da Forlì dice sì, sono talmente sicuro delle mansioni che devo fare che ieri sera mi sono dimesso. Ma aspetta un attimo, un momento, continua nella tua incertezza fino a quando spero che tu ne abbia trovato un altro di lavoro.
0: Bah, magari ha fatto due conti, gli avrà andato la liquidazione
1: piuttosto,
0: se la gode adesso.
1: Aspetta,
0: no.
1: Prima di mandare in onda i Pink Floyd, volevo chiederti, ma a fine trasmissione i vetri li devo lavare io o li devi lavare tu?
0: Tu, oggi è

0: someone else there besides your wife there to answer?
1: È l'ufficio del personale, eh?
2: Ma infatti, ma supponiamo che io abbia inventato tutta la storia del servizio clienti perché sapevo che ci sarebbe stata Ian Glass con la telefonata della signorina alla fine. Ma secondo te? Ma io sono nato ieri. Pink Floyd su Virgin Radio. Allora Marino dice una cosa che in parte condivido.
1: Di solito Marino dice cose intelligenti. Sentiamo.
2: Allora, ogni giorno vado al lavoro con un obiettivo chiaro: la soddisfazione del cliente. Ciò che infastidisce spesso, lui dice che lo stress che lui percepisce è il fatto, è il merito, cioè il sapere che ci sono persone che lavorano, anche magari guadagnando meno, rispetto a chi pensa che andare a lavorare significa recarcisi e basta, dice Marino.
1: Vabbè, Marino tira fuori un altro argomento interessante. Sei recato al lavoro, entri alla porta e dici, allora io faccio da qui a qui, queste sono le mie competenze. Eppure è meglio forse che non ti attribuiscano delle chiare competenze in modo tale che ti possano cazziare, perché proprio perché non ci manca questa chiarezza. A me stressa di più che i miei colleghi ignorino volutamente quello che devono fare, non è che non lo sanno, questa è Giulia da Reggio Emilia, ai colleghi furbi.
2: Fanno finta di non sapere cosa devono fare perché c'è sempre quella che si prende il carico degli altri.
1: È un caso rarissimo questo.

0: Pink 82 con Misery, Green Rock and Talk su Virgin Radio. Abbiamo tempo per leggere il messaggio di Marco da Como.
1: Sì, sì.
0: Il problema, dice lui, è quando neanche il capo ha ben chiaro cosa bisogna fare. Se già chi comanda non lo sa, figuriamoci chi gli sta sotto. Ma questa però, questa è una scusa anche certe volte.
1: È vero,
0: questa certe volte è una scusa.
1: Nico lo sa invece cosa deve fare: mandare in onda Lenny Kravitz.

0: Oggi compie 62 anni quest'uomo e ne aveva solo 34 quando nel 98 se ne uscì con I Belong to You. Lenny Kravitz su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico, restate con noi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio. Rock and Talk.
3: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 7.
4: It's 7 a.m.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago, tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Coda per traffico anche lungo la 5 Aosta-Montebianco tra Courmayeur Sud e raccordo per la statale 26. Per cantieri si registrano code sulla 10 tra Barriera di Ventimiglia e Confine di Stato. Sulla statale 3 bis Tiberina E45 viene segnalato un incidente all'incrocio Cesena Sud in direzione Ravenna. Sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda per traffico tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Infine un veicolo fermo viene segnalato sulla 16 tra il raccordo di Benevento e Grotta Minarda in direzione Canosa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: 800-324-330, la t-shirt in deluxe edition, il portapass in deluxe edition e anche tutto il resto.
1: Basta, che stai a di, che no, stai a di,
0: cosa...
1: l'unica deluxe edition che vi diamo in versione CD è quella di Everybody Else Is Doing It, So Why Can We, dei Cranberries, che è uscito proprio lo scorso venerdì. E a tal proposito c'è anche uno speciale, un best rock da riascoltare con il nostro Andrea Rock su virginradio.it. Va bene?
0: Vero, vero. 800-324-330. Avanti, forza!
1: Avanti, avanti!
0: Avanti che c'è posto!
1: Prima che litighino!
0: Ah, sì, sì. Nico Carminati vi aspetta, ok?
1: Prima che litighino Noel e Liam, ma vanno d'amore d'accordo, figuriamoci. The Shock of the Lightning. Vogliamo ricordare anche ai nostri amici che ci possono seguire in diretta TV su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSat. Con questo vi ho dimostrato in questi secondi che si possono avere delle competenze specifiche come le mie.

0: Shock of the Lightning. Questi erano gli Oasis su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Stefania, buondì. No, Stefano, ho detto che era Stefano, ma questo mi prende per il...
2: Guarda che... Non ha sentito il nome.
0: No, ma hai detto Stefania.
3: Ho i dubbi della mia vita, non me ne fate venire.
0: Ma io lo sapevo
2: bellissimo,
0: sapevo che...
2: Stefano, bellissimo.
0: Lo sapevo. Va bene, dai Stefano, vabbè, ti sei fatto due risate, dai Stefano.
3: Vai, ragazzi,
2: di dove sei Stefano?
3: Sono della provincia di Torino.
2: Oh, come si sta da quelle parti?
3: Come
2: si vive da quelle parti?
0: Una favola, ti rispondo
3: benissimo,
0: io.
3: Benissimo,
2: addirittura. Quindi hai bene, spiagge, palme.
3: Sì. Quindi è una zona tranquilla. Ecco, zona tranquilla.
2: Quindi non ci sono rompiballe in giro.
0: Allora lui ti sta...
3: Benissimo di rompiballe, però sono un po' più diluiti, ecco.
0: Ah, okay, diluiti, ecco.
2: Sì, no, qui invece sono concentrati.
0: Quello è il problema, la concentrazione e la diluizione, ecco.
3: Sì.
0: Caro il nostro Stefano, tu sai che dovrei metterti alla prova con una cultura musicale a dir poco enciclopedica, quindi tieni presente
3: sì,
0: che...
3: Certo.
0: Arriva anche per te la temibile domanda, la più temuta degli italiani, ovvero la tua preparazione musicale da 1 a 10.
3: 1.5, 2.
0: Oh, bravo, bravo.
2: Hai fatto bene a chiamare, dai, hai fatto bene.
0: E ti anticipo, Stefano, che sarà un po' complicata perché credo che questo gruppo non è... In un certo senso è un po' di nicchia, cioè sono famosissimi.
2: Sì, però...
0: Ma allo stesso tempo sono anche un po' nicchia, dai.
2: Vabbè, l'hai tranquillizzato.
3: È stato bello.
2: L'hai tranquillizzato. Andiamo col primo.
1: Indizio 1.
2: Allora, caro nostro Stefano, devi sapere che da quando esiste Indovina la Rockstar, questa è la quarta volta in assoluto che giochiamo con la band di oggi. Sono inglesi, il pezzo che ascolteremo ora, tutt'altro che Trash, apre il loro terzo album Coming Up. Trash è già un indizio, due indizi, tre, quattro indizi in uno ti ho dato. Trash è anche la canzone che manderemo in onda.
0: Un altro pezzo loro famoso, io ricordo fine anni 90 c'era She's in Fashion, che era bellissima.
2: Vabbè, andiamo col secondo.
1: Indizio 2.
3: Generosissimi.
0: Sì. Allora,
2: ma tu non raccogli?
0: In realtà, però, anche la scusa della nicchia non regge, perché a metà degli anni 90 la stampa britannica, e tu dovresti saperlo se sei un appassionato di rock, caro Stefano, li annoverò tra i quattro grandi del Britpop, quindi insieme a Blur, Oasis e Pulp.
2: E cosa rimangono fuori? Sono i...
0: Sono i...
2: Meglio gli che i.
1: Indizio 4.
2: Allora, l'altra volta quando abbiamo giocato con questa band, Francesco se ne è uscito con... Se il frontman fosse un regista, per una questione di omonimia, avrebbe diretto Budapest Grand Hotel, che invece è stato diretto da Wes Anderson, invece... E Brett Anderson, il leader di questo
0: cognome,
2: questo
0: in realtà.
2: Esatto,
0: ecco.
2: Sì, ovviamente si parlava del cognome. E Brett Anderson è il...
0: Dai, Camoscio, come si dice in inglese Camoscio?
2: Camoscio.
0: Blue suede shoes.
2: Blue suede shoes.
0: Quindi qual è la parola che indica Camoscio? In blue suede shoes.
2: Sono
0: blu.
2: Sono shoes.
0: Le scarpe. E il Camoscio qual è? Blu. Shoes,
2: blue.
0: Le scarpe, blue, quindi
2: suede
0: è il camoscio, quindi sono
2: sì.
3: Suede.
0: Oh, bene.
1: Hai vinto.
2: Guarda, Francesco, questo tizio ha un acume,
0: Stefano.
2: Mamma mia, che intuizioni.
0: Oh, Stefano, a Torino sa come lo chiama? Nacume lo chiamano, Stefano. È vero?
2: Senti, i rompiballe saranno diluiti dalla tua parte, ma te li becchi tutti oggi, vedrai. Te li becchi.
0: Vabbè, però dai, no, diciamo la verità, che i suede... effettivamente potrebbero non essere proprio pane per tutti i denti,
2: sì,
0: no, vero?
2: No,
0: quindi Stefano, non rammaricarti troppo. Va bene.
2: Oh, è stato bello.
3: Anche per me, vi saluto con un belato.
0: Sì. Ti saluta Brett Anderson, tanto lieto.
2: Ciao, ciao.

0: dopo She's in Fashion.
1: Suede, sì. Al primo indizio.
2: Ma sono i Suede, sono i Suede. Mi è anche tornata la voce, caprone Stefania o Stefania, come ti chiami? Guarda il caprone che è in te. Segui il caprone che è in te.
3: Brava Stefania, brava, sei stata eccezionale.
4: E bell'andi, ma neanche con la crema etere diciamo a mungerti te.
5: La crema?
6: No, vabbè.
5: Lascia perdere. È arrivato il tuo amico, guarda.
6: Ah, lui, Chris Stapleton.
5: Con i Mumford
6: & Sons. Lui sì che mi farà dimenticare Stefania. He is my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is a picture that I saved for too long. He is my credit card and keys. The reason I won't find peace. Here's a song I should not complete.

0: Chris Stapleton, che insieme hanno creato questa bella bella canzone Here. Ma io lo confesso, è tutta colpa mia, perché quando prima di andare in onda il nostro Francesco Allegretti ha chiesto: ma com'è che si chiama? E io gli ho detto Stefania, per fargli lo scherzo.
1: Non lo sapevo.
0: Ma bellissima la risposta. Cattivissimo, cattivic.
1: Come si chiamava l'amico cattivo di Pinocchio? Lucignolo.
0: Lucignolo.
1: Cioè, se uno si affida a te per uscire dai guai, tu invece dai un biglietto, esatto, solo andata per il paese dei balocchi.
0: No, comunque, capito? Bellissima la risposta di Stefano. Non fatemi venire dubbi. No, viva i dubbi, abbasso le certezze.
1: Sempre
0: Happy
1: Stefano
0: dubbi, Stefano.

0: I Can Explain. Questi erano gli Who. Voi siete in Rock and Talk su Virgin Radio, 21 minuti dopo le 7. Restate con noi, tra poco torniamo con i Nothing But Thieves.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
3: Sì.
2: Quando ti dicono che è misura.
3: Sì.
2: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab, amarsi è facile. AdTab. In the
6: sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
10: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
9: Joe, ma che dici, sono un disastro.
10: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
12: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
13: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
19: Only gone.
20: Quando
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: E questi erano i Nothing But Thieves, yes. Live Coming in Slow su Virgin Radio. Allora, pensa che uno va in giro per il mondo, tipo sei a Londra e improvvisamente ti trovi di fronte ad una scritta Clapton is God.
1: Vero,
0: oppure magari sei a New York e ti imbatti in un murale con su scritto Stay Angry, Stay Foolish.
1: E invece io sabato, quando sono andato a Seregno, ve l'ho detto che sono andato a Seregno sabato a vedere una gara di nuoto, bene, mentre facevo la strada in un'area dismessa, un muro di una roba dirupata, insomma,
0: sgarupata.
1: C'era scritto: in un mondo che ci obbliga all'eccellenza, ho fatto la foto, in un mondo che ci obbliga all'eccellenza, fare schifo è un gesto rivoluzionario. Stavo per fermarmi e fare un applauso. Ve lo ripeto: in un mondo che ci obbliga all'eccellenza, fare schifo è un gesto rivoluzionario. Quindi Stefania, non ti abbattere, insomma.
0: Ancora. Ah, ma perché quindi esiste una Stefania.
1: Allora, quando ho riferito questo a Riccardo Bucero, il nostro Bucero, che è il nostro sviluppatore intellettuale, si è fatto una montagna di domande. Ma sarà davvero così? Ma chiediamolo agli ascoltatori: vi sentite obbligati all'eccellenza? Chi sono i responsabili, quelli che vi obbligano all'eccellenza? O voi vi sentite obbligati? Nel caso, è davvero una soluzione provare a fare schifo? E questo è il quesito più importante della puntata: in che cosa fate schifo?
0: E sono contento che si chiuda qui la domanda, perché così possiamo mettere la fulminea dissertazione filosofica a cui io e te avremmo dovuto pure dire le cose in cui facciamo schifo, cioè pure, capito? E mettere il dito nella piaga, no, però
1: no, non ho problemi a confessarlo. L'importante è che abbiate tempo fino almeno alle 14.
0: Ecco.
1: Diteci voi in che cosa fate schifo.
0: Avanti.

0: faccio schifo a raccontare le barzellette. Cioè, le rovino prima della fine, non ride di nessuno.
1: No, no, fa ridere quello.
2: Incontrarci. No, no, no, io adoro chi non le sa raccontare.
1: Ma a me sono quelli che fanno ridere, mica quelli che le raccontano bene, tranne il grande Gigi Proietti, che era proprio il barzellettiere per eccellenza.
2: Faccio talmente schifo che faccio schifo anche a fare schifo. Faccio schifo in tutte le cose manuali, chiodi, martelli, trapani. Ho comprato le tende da mettere e sono ancora lì da 2 anni. Gianni, fai proprio schifo, fai.
1: Oh, in realtà c'è chi scrive: fare schifo è un'eccellenza opposta. La vera scelta rivoluzionaria è la mediocrità. Cioè non fare nemmeno schifo, essere proprio nel limbo, capito?

0: sono bravissimi, si chiamano Nickelback invece, lui lo ammette gerlando da Ascoli Piceno, fa schifo, purtroppo nel fare musica faccio schifo, riesco a malapena a far suonare il campanello di casa e spesso con scarsi risultati. Devo dire che chi, oltre a chi racconta male le barzellette, chi canta in maniera stonatissima, io li adoro, io li adoro.
1: Ah, tu adori anche quelli stonati? Io un po' meno, devo dire. Sì, no? Su chi canta stonato, devo dire che la mia sopportazione è un tantino meno importante. Oh, vediamo un po', c'è Silvia. Allora, Silvia dice: faccio schifo nel mio sport preferito, il CrossFit. Ogni giorno sperimento gioia e frustrazione mixate insieme uno schifo consapevole e felice. Beh, Silvia, però il CrossFit in effetti è uno sport resistenza, cioè ci vuole un po' di. Magari cambia se proprio vedi che non è aria, no?
0: Prova col curling, una pentola a pressione a casa ce l'avrai, no?
1: Ma sì, ma
0: comprane un'altra e.
1: Un po' di ginnastica a corpo libero può andare bene.
0: Intanto è libero, chi ci frega?

0: Quelli del 2009 Bright Lights su Virgin Radio, fra poco Foreigner.
1: On Virgin Radio, rock and talk.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come primo sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
15: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
16: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
17: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
18: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
17: Oh, Contacta! Adoro!
18: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
19: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa, mero bel mestiere?
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
25: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
26: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
27: Virgin Classics 1978.

0: Faccio schifo in cucina, sbaglio perfino il prosciutto e melone.
1: Che sarà mai?
2: Ma sì, cioè se al posto del melone hai preso il mango e ci metti la bresaola sopra, sì. Ma è lo stesso.
1: In dire. Un mondo che ci obbliga all'eccellenza, fare schifo è un gesto rivoluzionario.
2: Giovanni, amo il ballo, ma faccio schifo anche quando ballo. Non c'è rimedio, sono attaccato, dice lui, nei movimenti. Allora Giovanni, se la cosa si limita, sai, a feste tra parenti, un addio al celibato di un amico, va bene. Ti consiglio di non farlo quando sei in pubblico, perché potresti compromettere definitivamente le tue relazioni sociali. Perché ballare male è proprio un gran problema.
1: E guidare male? Peggio e fare ancora, schifo alla guida? Peggio. Allora, faccio schifissimo nella guida, tranquilli, sono su un pullman, non posso farvi del male. Questa è Maretta, sei in buona compagnia, Maretta. E non so dalle tue parti, ma qui a Milano c'è un mucchio di gente che a guidare fa veramente schifo.
2: Oh, e pensa se Cristiano da Brugherio dovesse sistemare dei vinili e riordinare tutti quelli dei Rolling Stones. Fa schifo nel riordino, Cristiano, quindi per carità.

0: che questi qui facciano schifo in cucina o con lavori manuali, ma che ci importa, sono bravi a fare le canzoni.
1: Oh, esatto, quindi non vediamo l'ora che arrivi Foreign Tongues. Questa era In The Stars, Rolling Stone su Virgin Radio. Allora, Caterina da Piacenza scrive: io faccio schifo a scegliere gli uomini. Ma Caterina, ma che problema c'è? Hai presente il vecchio adagio "sbagliando si impara"? Tu non solo ti diverti perché ne cambi tanti, prima o poi troverai quello di cui ti innamori. Nel frattempo ti diverti, vedila così, bicchiere mezzo pieno.
0: Sfogli il catalogo,
1: sfogli il giornale e scegli il meglio.
0: A proposito di lavori manuali, Isabella fa proprio schifo, proprio impasti di lavoro, decollage, insomma il cervello mi dice che ce la puoi fare, ma in realtà proprio non ce la fa. Ma i lavori manuali, insomma, bisogna avere talento per quello.
1: Io e i lavori manuali, proprio due universi che non si incontreranno mai.

0: na na na. Na, na, na, na, na.
1: Ecco, vedo che a cantare, soprattutto a ripetere tali e quali le parole dei Blur, sei bravissimo.
0: Le
1: eh?
0: Parole. I Blur su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCOM 24.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Il Virgin Motel è il rifugio di quelli che non dormono mai. Qui si perdonano i vizi, si carezzano le fragilità. Ogni notte, da dietro il bancone della reception, sbircio le vite dei miei clienti, ascolto le loro storie, racconto le loro stranezze. Ma soprattutto do una bella scossa alle loro esistenze con del buon rock. E voi cosa aspettate a prenotare una stanza?
6: Virgin Motel con Johnny J. Douglas, stasera alle 22 su Virgin Radio.
7: Virgin Radio.
6: Sono le 8.
7: It's 8 a.m.
6: TGCOM 24. Breaking news.
8: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca, Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia, conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio tra gli altri Arezzo, Agrigento, Trani, Lecco. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Attacchi statunitensi nel sud dell'Iran per autodifesa, spiega CENTCOM. Colpiti un sito per il lancio di missili e navi della Repubblica Islamica. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro, insiste il segretario di Stato americano Rubio e annuncia un accordo tra Washington e Teheran è ancora possibile. Nuovo attacco ad un convoglio di terra di flottiglia in Libia. Gli attivisti denunciano violenze, alcuni sarebbero stati feriti. Portati a Bengasi gli italiani Domenico Centrone e Leonardo Alberizia per essere processati come immigrati clandestini. La Russia minaccia nuovi raid non solo contro le industrie della difesa ma anche contro i centri decisionali ucraini. Mosca esorta quindi stranieri diplomatici a lasciare Kiev per proseguire la rappresaglia dopo l'attacco mortale sul dormitorio universitario nell'Uans. Ebola, cessato allarme in Lombardia. I due cooperanti comaschi in isolamento a Sacco di Milano sono risultati negativi ai test, anche a quelli per la malaria. Erano rientrati dall'Uganda con febbre alta, tra le ipotesi considerate un'infezione di origine batterica. Calcio, terremoto in casa Milan dopo l'addio alla Champions. Cardinale esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
10: No, no, no, non voglio.
9: Sì, ma la nostra qualità.
10: Eh
9: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
10: MV-Line.
9: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
10: MV-Line!
9: Maniaci della qualità.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Traffico. La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Milano-Brescia si è verificato un incidente tra Trezzo e Cavenago, le code in direzione Milano. Sulla A3 Napoli-Salerno si procede a rilento tra Torre del Greco e Napoli Centro in direzione Napoli. Sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano procedendo in direzione Bologna. Sul raccordo Sicignano-Potenza un cantiere causa code tra Vietri e Picerno in direzione Potenza. Code per lavori anche sulla A7 7 Milano-Genova, tra Genova-Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano. Si è verificato un incidente sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, in direzione Firenze. Infine, sulla statale 7, via Appia, si procede a rilento per traffico intenso tra l'aeroporto di Ciampino e via di Capannelle, in direzione Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Sono le 8:03, siete con Virgin Radio, questo è Rock and Talk, l'ultima parte, l'ultima ora di Rock and Talk, che prevede la presenza di Antonello Piroso, quindi attualità, sport e molto probabilmente anche politica e elezioni.
1: E tennis.
0: Tennis, ma magari oggi non
1: ha
0: tempo.
1: Lo sport è una cosa, devi capire, con Antonello. Il tennis è un'altra. Comunque, senti,
0: sì,
1: torniamo a noi.
0: Vuoi che non parli di De Luca oggi? Antonello, per cortesia, parla di De Luca, per cortesia, fallo per
1: Torniamo invece a noi, perché sei partito con questo aforisma che hai trovato scritto su un muro, andando ad una gara di nuoto a Seregno. Pensa tu che storia, nemmeno Woody Allen ci avrebbe pensato. Allora, in un mondo che ci obbliga all'eccellenza, fare schifo è un gesto rivoluzionario? Tu non ci crederai, ho scoperto che c'è una pagina che raccoglie gli aforismi di Antonello Piroso.
0: No!
1: Ce ne sono due,
0: no.
1: Se avete pazienza tra un po' ve ne leggo almeno uno.
0: No.
1: Uno, dei due.
0: Quanto
1: ve lo leggo.
0: Quanto dura Playboy? AC/DC!

0: ACDC, su Virgin Radio. Allora vi avevo promesso che avrei letto un aforisma di Antonello Pieroso. Ci sono ben due pagine che li raccolgono. Quello che mi ha colpito è: non ho, queste sono parole attribuite ad Antonello, non ho il mito dell'ospite irraggiungibile. I personaggi pubblici vivono in perenne sovraesposizione mediatica e trovarne qualcuno che ti incuriosisca davvero diventa sempre più difficile. Quindi ecco perché con noi non c'è alcun problema, perché noi effettivamente, noi secondo te incuriosiamo? Cioè almeno un minimo, perché altrimenti Antonello non ci si fila proprio. Sì, dai. Vogliamoci bene, sì. Adesso glielo chiediamo poi tra un po', perché questa frase mi ha incuriosito, dai. Bene.
1: Comunque, lui si esprime quotidianamente nei confronti del prossimo, quello politico, quello sportivo, pubblici. Però fa schifo, non l'ha mai detto nessuno. Non ancora. Potrebbe iniziare con noi.
0: Bravo, è proprio quello che volevo dirti.
1: No, Ken su Virgin Radio.

0: Il bravo e giovane Noah Kahan su Virgin Radio, sta per arrivare il Cavaliere Nero.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
8: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
8: Ma vivo in Italia.
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000. Car-

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Matteo!
3: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
4: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
5: Senti come nasce il risparmio.
6: Oh, wow!
5: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Rock and Talk su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
12: Ed è ovvio che il miglior aforisma di Antonello è quello che non ha ancora raccontato. Chissà che non lo voglio dedicare a noi quest'oggi. Quindi benvenuto su Virgin Radio in Rock and Talk al nostro Antonello Piroso.
11: Rock and Talk.
13: Buongiorno Antonello.
12: Buongiorno.
14: È finita la partita.
15: Buongiorno a tutti. Questi sono gli audio che lasciano nel mio WhatsApp gli ascoltatori di questo programma, ovviamente riferito al duo Allegretto e Doc. Questo volevo dirvi che non dovete pensare che sia vergogna, vergogna. No, per carità, è un estratto dalla trasmissione sportiva in cui l'altra sera i tifosi del Milan esternavano tutto il loro disappunto, diciamo così, per il fatto che il Milan, ma come la Juventus, non andranno quest'anno in Champions League, ma si accontenteranno, diciamo così, dell'Europa League. Nel frattempo è arrivata la destituzione dell'allenatore del Milan Allegri, che qualcuno dice potrebbe andare al Napoli, là dove il Napoli si priva della presenza di Antonio Conte, e forse anche più tardi ci possiamo tornare su questo passaggio, mentre poi invece l'allenatore della Lazio andrebbe ad allenare l'Atalanta, lasciando libera la panchina della squadra di Claudio Lotito a Ringhio Gattuso, già ultimo CT della nazionale. Vediamo, tutto un risico di panchine, chi va, chi viene, chi torna. Però ecco, appunto, la fotografia del dolore del risultato ultimo del Milan si è manifestata con questa reazione in studio, che non è stata l'unica, perché poi è intervenuto anche il mitico, per chi è e conosce i tifosi rossoneri, Tiziano Crudeli. Sentiamo Nico. Nico?
16: Sono incazzato nero, perché bisogna recitare il mea culpa, lo devono recitare, ci hanno fatto soffrire e non hanno saputo tirare fuori i testicoli nell'ultima partita.
15: Va bene, che fine analisi dal punto di vista lessicale e sportivo, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Eren Starrer su Virgin Radio, c'è Sam Fender
1: e anche Antonello Piroso.
2: Come triste Venezia, soltanto un anno dopo.
3: Come triste Venezia, diciamo. Allora tutti appunto i titoli su Venezia, perché l'elezione a Venezia doveva essere espugnare Venezia per il centro-sinistra, per il Partito Democratico, sarebbe stato, no, la bandiera più importante di questa tornata elettorale, e invece così non è stato, nel senso che Venezia non è caduta avendo una tradizione di centrodestra, e rimane al centrodestra, punto. Candidato sbagliato, candidato, beh, secondo me, io ve l'avevo detto anche dopo il referendum, è sempre brutto autocitarsi, un po' è comico, un po' è patetico, l'avevo detto, però dopo il referendum, davanti all'entusiasmo anche un po' esagerato, il risultato è che abbiamo difeso la Costituzione contro la destra, il vento sta cambiando, l'Italia vuole girare pagina dopo che è stata trascinata nel baratro dell'economia, tutte quelle cose che uno dice sì, anche un po' meno, nel senso che guardate, usciamo dal nostro circolo autoreferenziale di giornalisti che si intervistano fra di loro, no? Si sbrodolano addosso, dice adesso i giovani sono tornati a votare, votano tutti a sinistra, e io dicevo guardate, mettere tutto insieme, io non lo so, i sondaggi non sono così tragici, cioè non confondete i vostri legittimi desideri, voi che siete di sinistra conclamata, no? Di mandare a casa quella fascista, la Meloni, perché guardate, le cose sono sempre un pochettino, cioè prima di dire è crollato, adesso è una marcia trionfale, torneremo a Palazzo Chigi, ma con chi? Si capisce manco chi comanda nel campo largo, nel campo rotto, va bene. Poi arrivano i risultati di queste comunali. Il dato politico inequivocabile, piaccia o non piaccia, ma proprio come una cosa neutra, è che il centrodestra non si è dissolto, ma tutt'altro. Che il centrodestra non è, come dire, il bersaglio degli italiani che vogliono fare pagare questi quattro anni di disastri uno via l'altro. I disastri del governo li abbiamo raccontati, le dimissioni dei ministri a Sant'Anché, San Giuliano, cioè va bene, cioè, detto tutto del Mastro, poi però attenzione che dire che siamo agli ultimi giorni di Pompei, quando poi girando non hai esattamente questa identica percezione, però non c'è stato niente da fare. Vabbè, pazienza. In compenso a sinistra si erge un uomo che tanto di sinistra secondo me non è, nel senso che poi viene votato perché si esprime, no? E dà valutazioni che certe volte starebbero benissimo in bocca a un esponente di... Sto parlando del mitico Vincenzo De Luca, De Lukashenko, il dittatore di Salerno, record storico, torna a fare il sindaco anche perché ha un linguaggio e un approccio che certe volte, secondo me, con tutto rispetto, lo ribadisco, lui è un vecchio comunista, scuola Partito Comunista. Però, insomma, se qualcuno dicesse, ma chi le dice queste cose? È un uomo. No, le dice De Luca, che sta a sinistra, ma parla come un uomo di destra. Ad esempio, qui adesso vi faccio sentire la risposta che lui ha dato a un padre che gli ha scritto a proposito del fatto che il figlio aveva affrontato, siamo nel 2023, i test di medicina. Sentite che cosa dice De Luca. Vai, Nico.
4: Cioè nel test vi sono cinque parole e viene domandato al candidato qual è l'unica parola fra le cinque che non ha nulla in comune con le altre quattro. Cittadino in questione ci segnala le cinque parole: sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare.
3: Tutto chiaro? Un padre dice... Egregio dottor De Luca, mio figlio ha fatto il test di medicina, tra le domande ce n'era una che è questa: ci sono cinque parole, qual è quella che non c'entra nulla con le altre? E le parole sono sfoggiare, depennare, castità, provare, cromare. Sentite De Luca.
4: Dice il nostro concittadino, io avrei pensato alla parola castità, che non ha nulla in comune con le altre quattro, perché gli altri quattro sono verbi e l'unico sostantivo è castità, ma sarebbe stata una risposta sbagliata.
3: Tutto chiaro? In effetti è vero, castità è un sostantivo, mentre sfoggiare, depennare, provare e cromare sono verbi. Potrebbe, dovrebbe essere questa. No, risposta sbagliata, perché qual è quella giusta? Sentiamo.
4: perché in realtà la risposta esatta era che l'unica parola che non ha nulla in comune con le altre quattro è il verbo provare. E perché? Perché provare è l'unica parola che non contiene il nome di una città.
3: Che se... In effetti, sfoggiare contiene la parola foggia, depennare contiene la parola enna, castità contiene la parola asti, no? Cromare contiene la parola Roma, provare non contiene nessuna città e quindi sarà provare. La risposta esatta era provare, ma vi rendete conto la cervelloticità del quesito? Sentite De Luca.
4: Io darei a chi ha preparato questo test 20 anni di carcere, subito, a prescindere. O, meglio ancora, 20 frustate di bambù sul groppone. Questo è un delinquente e a frustarlo si fa un'opera di bene davanti a nostro Signore.
3: Ora... Capite che se questa roba la dicesse la russa, saremmo lì tutti a dire: lo vedete il fascista, la russa, gratta gratta, no, un manganellatore. No, De Luca, che si esprime così e viene portato in palmo di mano dai salernitani, voglio dire, percentuali, come si direbbe in questi casi, bulgare, no? E allora, evidentemente, forse arrivare direttamente al cuore delle persone, parlando un linguaggio certe volte... È come eccessivo sicuramente, ma quanto è eccessivo, quanto è accessibile? Invece ne fai dibattiti fra di noi sul sesso degli A, noi di sinistra che siamo, no? Siamo superiori dal punto di vista etico e culturale. Sì, campa cavallo, va bene. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Another Down, i Queen del 1976 su Virgin Radio.
1: E con noi il Rock and Talk c'è Antonello Piroso.
2: Che poi ci sono esponenti del centrodestra, diciamo, che fanno di tutto per rendersi simpatici, attrattivi, empatici. In realtà ti fanno prudere le sinapsi, diciamo così. Una di queste, un episodio che adesso vi faccio ascoltare, riguarda Laura Ravetto. Laura Ravetto, che qualcuno di voi ricorderà, una vestale del berlusconismo in Forza Italia, poi passata alla Lega, poi già passata nel Movimento Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, perché la coerenza, la fedeltà, è tutto, no? I cambi di casacca, lo sappiamo, a destra, a sinistra, al centro, sono loro, ma va tutto benissimo. Okay. La simpatica, eufemismo, Laura Ravetto, si è resa protagonista di questo episodio, cioè vede una giornalista col microfono avvicinarsi durante una manifestazione ai manifestanti suoi della Lega, e sentite come affronta la giornalista. Vai, Nico.
3: Ma perché questa aggressività?
4: Sei tu che sei piombata addosso a loro.
3: Figurati. Sono piombata, è normale, si chiama diritto di cronaca.
4: Tranquillissima, vuoi intervistarmi, okay, o vuoi far polemica?
3: Sì, come... Ok. Però anche un po' più calma,
4: Lei non lo dice, io...
3: No, anche un po' più calma, perché io non sto alzando la voce...
4: Scusate, può smettere di filmare? Grazie, stiamo lavorando.
2: Può smettere di firmare, stiamo lavorando, che quando, non solo per la Ravetto, quando i politici, stiamo lavorando, una parola grossa, però va bene, sentito come è proprio gentile, cortese, la giornalista sta facendo il suo lavoro in un posto pubblico, mica in qualche anfratto nascosto. Sentiamo come va avanti il confronto.
4: Tra l'altro, perché TV lavori?
3: Per la Rai.
4: E quale programma?
3: Rai News 24.
4: Rai News, fantastico. Saluto tutti quelli di Rai News, siete simpaticissimi. Se volete un'intervista sono qua. Ora dobbiamo proprio sfilare.
3: Va bene.
2: Ora dobbiamo proprio sfilare. Finita qui? No, vai, Nico.
3: Io avevo chiesto, stavo chiedendo alla ragazza.
4: Sì, non è una ragazza, sono responsabili dipartimento regionale.
3: Non è una ragazza, no. Ragazza, lì stavo chiedendo.
4: Sono responsabili di
3: Vabbè,
4: dipartimento.
3: Io non conosco
4: non sono
3: i nomi.
4: Ragazza. Io ti sto dicendo il ruolo.
3: Va bene, allora certo. Volevo capire semplicemente Milano più sicura per le donne. Perché non vi sentite sicure?
2: Ecco, no? Quindi, no, in pubblico, un manifestante, un microfono, una domanda, ma c'è modo e modo. Ma avete sentito veramente la fastidiosa supponenza, arroganza, che celebra il suo momento migliore in questo qua che adesso vi faccio sentire cosa dite la Ravetto, vai.
4: Ma sai chi sono io, vero? Perché non mi sono presentata, lo sai? Ma tu sai chi sono?
3: No.
4: Ah, perfetto, io sono l'onorevole Laura Ravetto della Lega, responsabile dipartimento pari opportunità, molto piacere.
2: Cioè, della serie, tu non sai chi sono, tu non sai chi... Lei non sa chi sono io. Oh, madonna mia, per fortuna che non ero io il giornalista col microfono davanti all'onorevole Ravetto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Fatlip, questi erano i Sum 41 e voi siete su Virgin Radio
1: con Antonello Pieroso.
2: Che poi quando uno pensa che nel centrodestra c'è un una figura politica come quella di Matteo Salvini, parlo del politico, non della persona che non mi permetterei mai di giudicare, parlo del politico, no? Uno si dice, ma come fa il centrodestra ancora a essere, a cominciare da Fratelli d'Italia, in testa nei sondaggi, no? E poi visto anche questo risultato, no? La specialità di Salvini è su qualunque argomento, a appuntamento, lui viene convocato, la prima cosa che fa quando prende la parola, comincia a dire due o tre cose e poi parte con gli elenchi, i famosi, l'elenchite di Matteo Salvini. Vai Nico.
3: Se saluti o non saluti, il sorriso o non il sorriso, l'atteggiamento quando guidi, l'isteria, il semaforo, i colleghi, il monopattino, l'assemblea condominiale, l'Avis, gli alpini, la Proloco, gli estremisti, i fascisti, i nazisti, i razzisti, i putiniani, i venusiani, i trampiani, spagnoli, portoghesi, tedeschi, fiamminghi, gli austriaci, i polacchi, i rumeni, il padiglione di Venezia, il padiglione italiano, il padiglione americano, il padiglione cinese, il padiglione israeliano e il padiglione russo.
2: Qui dobbiamo ringraziare gli account di X, il grande flagello, non leggerlo, che si sono andati a prendere tutti i brandelli, ne hanno cuciti insieme. Sentite un altro elenco. Vai.
3: Tennis, c'è la pallavolo, c'è il curling, c'è il ciclismo, c'è il motociclismo, guerre, tragedie, morti ai 5 sud delle Maldive, il soccorritore e il conflitto e Gaza e l'Ucraina e la Cina e Taiwan e la fame, la povertà, Modena e Netflix e il telefonino, i social network, cameriere, il manovale, il ricercatore universitario, l'astronauta, la ballerina, l'architetto, il medico, il calciatore, l'insegnante, cuore, anima, testa. Emozioni, psicofarmaci, post-covid, post-traumi, delirio social e.
2: Scusa Nico, ma ne abbiamo un altro, chiedo, perché non mi regge la pompa. Ce l'abbiamo?
4: Trump,
2: non ricordo.
4: Xi Jinping, l'Iran, il Venezuela, Israele, Gaza, Russia, Ucraina, il petrolio,
2: certo.
4: Il mondo, Taiwan, che si muove a velocità della luce.
2: Mamma mia ragazzi, vabbè, che dire. Così elencò Matteo Salvini, così parlò il Cavaliere Nero.

0: Piccoli su Virgin Radio, i nuovi editors con Call It In.
1: E Antonello Piroso per i saluti in questo appuntamento di martedì 26 maggio con Rock and Talk.
2: Sì, Dottor Figur, Allegretti, e Ringo, e Paolo Malgeri, e Andrea Rock, e Giulia Salvi, e Alteri, e Virgin Radio, e 101, e 105, e Subasio, e Radio Monte Carlo, e Radio Norma. Sì, fermatemi!
1: C'ha le lenchite acute anche Antonello.
2: Benissimo, grazie a tutti, ci sentiamo domani, siete la Resistenza, ciao!
0: Ciao,
3: on Virgin Radio, Rock and Talk.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: All'S Lunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su slunga.it.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
14: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
15: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
16: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
17: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
18: Puoi provare Meclon.
17: Come?
18: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
17: Aspetta, come si chiama?
18: Meclon.
19: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. It's a grain in my system. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
20: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
17: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
21: Virgin Classics
22: 1975.

0: Sweet Emotion, gli Aerosmith su Virgin Radio. Allora, volevo ricordarvi qualcosa di molto interessante, perché questa settimana ci sono due speciali da non perdere. Giovedì alle 21, Alteria condurrà il Best Rock dedicato a Paul McCartney e al nuovo album The Boys of Dungeon Lane, in uscita il 29 maggio. Tra l'altro su virginradio.it trovate tutte le altre info per portarvi a casa una marea di dischi fighissimi, oltre a ad ascoltare tutti gli speciali che per caso vi foste persi. E venerdì, sempre alle 21, c'è Che ti passa, che invece conduce il Best Rock dedicato al nuovo album degli Shinedown, che esce nello stesso giorno di quello di Sir Paul McCartney.
1: E
0: tra l'altro,
1: per tornare ad Alteria, chi meglio di lei poteva parlarne di questo nuovo album del Sir, visto che l'ha incontrato, chissà, magari l'ha anche toccato. Ah, fortunata lei, Paul McCartney, non un baronetto, non un sir, un lord, uno che mai, sempre un signore, mai parlerebbe male di qualcuno,
0: mai, figuriamoci.
1: Si chiama Noel o Liam, no, lui è un sir. No, non è vero, qualche volta riesce anche a fare dei commenti un po' così, nei confronti di Bob Dylan.
0: Sì, allora in pratica
1: l'ho fatto durante un podcast.
0: La questione è questa: quando invitano i personaggi ai podcast, secondo me in quella stanza deve esserci qualcosa nell'aria, sì, nell'acqua,
1: perché
0: i personaggi
1: si liberano.
0: Che sono stati sempre molto diplomatici, sì, tirano fuori così dei sassolini dalle scarpe, però sì. Quello che dice Paul McCartney in realtà è un'osservazione che ci può anche stare, e ti spiego. Ero ospite di questo podcast intitolato The Rest is Entertainment, il resto è spettacolo, si fa anche spettacolo quando si fanno interviste, e lui ha detto, parlando del menestrello di Duluth, che pur essendo un suo grande fan lo ha visto in diverse occasioni, ma non riusciva a capire alcune volte che canzone stesse facendo.
1: Ma di questo ne abbiamo parlato più volte, accettare o non accettare, gradire o non gradire le canzoni completamente stravolte dagli artisti che magari le eseguono da 30 anni, 40 anni, come nel caso di Bob Dylan. Lui diceva, ricordando tirando fuori vecchi ricordi di quando era ragazzino, che metteva via i soldi per andare al concerto di Bill Haley, quello di Rock Around the Clock per intenderci, e risparmiato per mesi, avevo consegnato i giornali per tirar su soldi e mi aspettavo che facesse le canzoni così come le conoscevo,
0: però
1: se non vuole fare Mr. Tambourine Man come la conosciamo, magari è perché ne ha abbastanza.
0: E aspetta,
1: come fa i Jude? La fa ancora come
0: la fa? No, lì devo dire che è abbastanza fedele ai pezzi dei Beatles.
1: Vedi.
0: Dice anche che ciò che ammira di più in Dylan, vedi che c'è il lato buono di tutto questo, è poi la capacità di fare quello che sente giusto per lui senza preoccuparsi di ciò che pensano gli altri. Quindi alla fine, Bob Dylan va bene così. Vale. Bob, ci piace.
1: MGK fra 30 anni se la rifarà così, questa Pixar.

0: Voglio vederlo fra 40 anni, a 70 anni, rifare questo pezzo così come lo sta facendo adesso.
1: Sì,
0: beh, voglio vederlo lui.
1: MGK, anche tra l'altro hanno collaborato MGK e Bob Dylan, perché Bob Dylan gli ha fatto una presentazione per i social di un album qualche tempo fa. Quindi sono
0: pagare?
1: Anche amici.
0: Si è fatto pagare?
1: Ma non lo so. Buon divertimento con Alteria.
0: On Virgin Radio.
2: Rock and talk. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 9.
6: It's 9 a.m.
5: TGCOM 24. Breaking news.
7: Buongiorno da Ester Roletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone. Trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il campo largo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Nella notte attacchi americani nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e navi per proteggere le truppe dalle minacce della Repubblica Islamica, spiega CENTCOM. Uccisi 4 soldati della Guardia Rivoluzionaria. Il segretario di Stato Rubio insiste, lo stretto di Hormuz sarà aperto in un modo o nell'altro. È rientrato l'allarme Ebola per 2 cooperanti comaschi tornati da una zona dell'Uganda al confine tra Ruanda e Congo con febbre alta. In osservazione al Sacco di Milano sono risultati negativi ai test. L'origine dei sintomi potrebbe essere batterica. Omicidio e riciclaggio, 14 misure cautelari tra Puglia e Albania. In 5 indagati per la morte di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025 e ritrovato cadavere 4 giorni dopo. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile, secondo Gerry Cardinale, che esonera Allegri e azzera la dirigenza, ma tiene Ibrahimovic, il nuovo tecnico, entro una settimana. Nel dopo Conte il Napoli vedrebbe proprio l'ex rossonero. Il valzer delle panchine in Serie A è appena cominciato. Sarri sta per chiudere con l'Atalanta, al suo posto alla Lazio in arrivo Gattuso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, certo.
8: Eh beh, ma i nostri controlli.
9: No, no, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV-Line.
8: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV-Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla A4 Brescia-Padova, un incidente causa code per 5 km tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia. Sulla A23 Palmanova-Tarvisio, un mezzo in panne causa code tra il bivio per la A4 Torino-Trieste e Udine Sud in direzione Tarvisio. Code per incidente sulla 1 Milano-Bologna tra Terre di Canossa-Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Sul grande raccordo anulare di Roma, code tra la Flaminia e l'Aurelia in direzione Appia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia, lunghe code per traffico intenso tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia verso quest'ultima. Infine sulla statale 146 di Chianciano, rallentamenti per lavori tra Sant'Albino e Torrita di Siena in direzione San Quirico d'Orcia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
12: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici, si comincia martedì 26 maggio 2026. C'è qualcuno che ride, e quando c'è qualcuno che ride, lo sapete, vuol dire che in regia c'è il più bello, non di tutta la radio, non di tutta Virgin Radio, il più bello di tutto il palazzo qui in Donegani. Nico Superfico in regia, ciao ciao ciao Nico, insieme fino alle 11 Morning Glory a chiacchierare di rock and roll e non solo, vediamo un po' dove ci andremo a perdere. Direi che iniziamo subitissimo perché è quasi tutto al posto giusto, è quasi tutto al posto giusto Nico, ecco continua a ridere. Vi lancio le coordinate, aspettiamo lo sberebem, quello che ci dà forza e coraggio. 342-41-41-411 per i vostri saluti. Aspetta che lancio questo sguardo d'intesa col mio Nico Superfico e capisco se possiamo partire. Ma questo è il bello della diretta. Nico, è il bello della diretta, amici. Io sono pronta. Voi siete pronti? Oggi si comincia così.

0: di Bruce Springsteen con Radio Nowhere 908. Dai che siamo partiti. Morning Glory con Nico Superfico in regia. Io sono Alteria. Radio Nowhere, sai che ogni tanto mi piace fare questo sondaggio con gli ascoltatori di Morning Glory, e quando capita questo brano effettivamente mi viene in mente la domanda: la radio voi esattamente dove l'ascoltate? Cioè dove siamo in questo momento? Portateci nella vostra vita. Siamo in automobile, siamo in cucina, siamo in bagno, siamo in ufficio. Voglio sapere adesso alle 9.08 di questo 26 maggio da dove ci state ascoltando. Le coordinate le ho già lanciate, quindi aspettiamo le vostre risposte. Nel frattempo i saluti.
1: Buongiorno, buon sberebemma a tutti da Scile, da Parma. Oggi è una bellissima giornata, ma io sono rinchiuso in officina. Faremo quello che faremo. Hell yeah.
2: Ed è un gran bel cominciare. Buongiorno e saluti da Trapani. Adesso si va, prende caffè e si va al mare. Ciao, buona giornata.
0: Guarda, mi sto tenendo da non mandarti a quel paese. Si va al mare, che bellezza, che invidia, spettacolo. Bravi ragazzi, dai, noi vi teniamo compagnia fino alle 11. Tra poco parliamo anche di aperitivo. Fare l'aperitivo, perché oggi è la giornata mondiale dedicata ai cocktail e all'aperitivo. Quindi insomma, ci facciamo un giro in un bar virtuale. Adesso arriva il suono dei Police.
3: Young

0: Venerdì sera c'è un best rock condotto dalla mia amica Che ti passa, proprio sul nuovo lavoro dei Shinedown, e c'è anche un bel estratto, più di un estratto, dell'intervista che hanno fatto insieme Che ti passa e Shinedown. Molto molto bene, vi ho fatto una domanda, cioè mi dite voi fisicamente la radio dove l'avete, da dove ci ascoltate in auto, in quale camera della casa, raccontateci.
1: Sperebem, siamo sul trattore.
0: Ah.
1: Ciao a tutti!
2: Sberem a tutti, Alessandro, Roma. Tiro sulla serranda,
0: sì.
2: E si accende in automatico la luce con la radio accesa sempre, solo inchiodata su Virgin Radio.
0: Bene.
2: Falegnameria.
1: Algeria, Sberem! Sei con me sul mio camion, stiamo andando ad Acerra. Ciao!
3: Dove si ascolta Virgin Radio? Ovunque. Noi l'ascoltiamo anche in ambulanza.
0: Pensa a te.
3: Sempre e comunque. Ciao!
0: Ciao, ciao a voi ragazzi, che bello. Io in cucina ho la radio, cioè a parte in auto, la cucina è il posto dove più mi piace ascoltare la radio, mentre così, mentre preparo, mentre faccio cose. Dai che ci teniamo compagnia fino alle 11, lo sapete che qui mettiamo solo le canzoni più belle, e quindi il buongiorno è splendido con il suono dei Kiss.

0: ragazzi, siamo Chiara e
1: Riccardo.
0: Oggi siamo a casa malati, ma vi ascoltiamo da Gothenburg, dalla Svezia.
1: E mando un grande abbraccio a mio zio Zodario.
0: E vi ascolta sempre. Ciao a tutti.
2: Ma che meraviglia, in giro per il mondo, portateci dappertutto, noi restiamo insieme. Casa nostra si chiama Morning Glory.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
4: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
10: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
14: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
13: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
14: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
13: Veramente?
14: Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
17: e di vincere, Antonella.
18: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
17: Ti aspettiamo!
16: MD, buona spesa Italia.
18: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.

Spellbinding, Smashing Pumpkins, la voce di Billy Corgan, uno dei nostri rock ambassador. Oggi è anche il compleanno di Lenny Kravitz, un altro dei nostri rock ambassador. Facciamo gli auguri a Lenny, che all'ascolto segue Morning Glory tutte le mattine. Billy Corgan con i suoi Smashing Pumpkins ha deciso di festeggiare un disco iconico della band, ovvero Melancholy and the Infinite Sadness, con non uno, ben due tour. Lo hanno annunciato da poco sui social. Ci sarà un tour con la band, quindi formazione classica, per adesso si parla di America, e poi fanno anche un tour insieme a 60 elementi di un'orchestra, quindi questa unione tra rock e arrangiamento classico molto molto figo. 1995, questa è la data di uscita di Melancholy. Proviamo a pensare al 1995, io avevo 11 anni. Che dischi sono usciti iconici del rock nel 95? Sono curiosa di vedere chi tra gli ascoltatori di Morning Glory arriva per primo con dei messaggi dandoci dei titoli. 95 pieno di grande bella musica. Lì intorno, un paio di anni dopo, beh, si muovevano anche Verve, per esempio, con la bellissima Lucky Man.

0: Prima di entrare nel gruppo ero sposato. Un giorno mia moglie mi disse di scrivere una canzone su di lei. Io composi She's Got the Balls e lei chiese il divorzio.
1: Bon Scott. Virgin Radio. Style Rock.

0: Solo Evanescence, come ci piacciono i chitarroni potenti degli Evanescence. 5 giugno arriva Sanctuary, che è il nuovo album di Emily e della sua band. Abbiamo parlato prima dell'annata 1995. Beh, parlando del 1995, guarda, neanche a farlo apposta, è stato l'anno in cui si sono creati una fase embrionale gli Evanescence, perché Ben Moody vede e sente per la prima volta una giovanissima Emily al pianoforte in un campo estivo, pensa te, rimane folgorato, e due, ciao, piacere, facciamo una band. E da lì poi pian piano arriva la carriera degli Evanescence. Che altro disco è uscito, che altra musica possiamo citare del 1995?
1: 1995 è Morning Glory. Ti ricorda qualcosa, Teria? Buongiorno.
0: Buongiorno, ti ricorda qualcosa? Sì, mi ricorda qualcosa. What's the story, Morning Glory, album degli Oasis, canzone fortunata per quanto ci riguarda. Dai, continuiamo con la musica. Arrivano i Coldplay, The Other Part.

0: Si intitola The Others Part, il suono dei Coldplay. Noi restiamo insieme e torniamo anche con un Virgin Classic firmato Patti Smith.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
7: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
8: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
13: Senti come nasce il risparmio.
14: Oh, wow!
13: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: E se fosse solo colpa mia?
17: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
16: Cosa è cambiato?
17: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
18: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
0: Virgin Classics 1979.

Dancing Barefoot, la sacerdotessa del rock, Patti Smith, che ha sempre scritto poesie nei suoi testi. Beh, stiamo nel mondo delle parole, nel mondo dei cantautori. In Inghilterra ci sono stati gli Ivor Novello Award. Tra l'altro, guarda, continuiamo con questo fil rouge dell'annata. Ivor Novello Award, questo premio per i cantautori in Inghilterra, che nasce nel 1995 e poi viene portato avanti anno dopo anno. Nel 2026 a vincere un artista come Sam Fender, che tante volte abbiamo detto essere un giovane cantautore che sta di sicuro facendo la differenza. Anche Tom York dei Radiohead si è portato a casa un premio importante e lui ne ha approfittato per dire delle cose toste. Allora, intanto ha detto che non sa bene cosa succederà con i Radiohead, se ci sarà un nuovo tour, poi ha anticipato che uscirà con un suo disco solista, ma soprattutto ha attaccato duramente l'industria musicale, l'industria discografica, dicendo: oh, sveglia, dovete iniziare a investire qualche soldino sulle nuove generazioni dei musicisti, perché se andiamo avanti così, tra poco non ci sarà più nulla, quindi basta andare a pensare solo ai mostri sacri, ai grandi vecchi tra virgolette della musica. Cerchiamo di dare un po' di sostegno e supporto ai giovani della musica, se no la scena si interrompe. Vero, sacrosante queste parole, vediamo che cosa succederà. A proposito di giovani, lo dico sempre, adoro il nuovo disco, il primo disco di questa band, si intitola Entropy, loro sono i Leap, spaccano davvero, arrivano anche in Italia, li ascoltiamo con I Was Never There.

studio High Days. Foo Fighters dal vivo, concerto firmato Virgin Radio. Bene, bene, bene, sono le 10 in punto, partiamo con la seconda ora di Morning Glory. Ci sono io che sono Alteria, c'è Nico, super fico, in regia. Non vi ho ancora detto che oggi arriva l'appuntamento free ticket, quindi due biglietti per un concerto molto molto speciale. E poi lo sapete, non mancano mai le nostre belle, bellissime storie di rock and roll.

Lost Highway, il suono dei Bon Jovi. 10:04 minuti, è martedì, è il 26 maggio. Oggi non potevamo che ricordare il grande Andy Fletcher. Parliamo del mondo Depeche Mode. Fletch, il tastierista gentile, così veniva nominato, chiamato anche dai suoi compagni d'avventura, appunto Dave Gunn e Martin Gore, veniva a mancare quest'oggi, era il 2022, a soli 60 anni. Andy Fletcher ci ha lasciato, e lui, insomma, personaggio fondamentale, intanto cofondatore dei Depeche Mode, cioè la band nasce con lui e con gli altri ragazzi del gruppo, e lui appunto è sempre stato visto un po' come il collante anche tra i caratteri particolari di Dave Gunn e Martin Gore. Lui si definiva l'uomo comune, quello tranquillo che riusciva a creare un bilanciamento all'interno della formazione. Quando vennero introdotti i Depeche Mode nella Rock and Roll Hall of Fame, lui stesso disse: allora, Martin ama il blues e il country, Dave ha scoperto il jazz, io probabilmente sarò eternamente fedele, e questo anche sottolinea la sua tranquillità e il suo carattere, fedele alla semplicità delle melodie pop e alla leggerezza che trasmettono. Quindi lui ha dato il colore pop al suono dei Depeche Mode, il grande Andy Fletcher. Noi li ascoltiamo, i Depeche, con questo brano del 1990. Siete su Virgin Radio e questa è Enjoy the Silence.

Star, Home to Us, fa parte questa canzone del nuovo album di Paul McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Non vedo l'ora di farvi compagnia giovedì sera con un best rock alle 21 qui su Virgin Radio. Insieme ci facciamo questo viaggio nel nuovo album di Paul McCartney. Lo ascolteremo anche in anteprima, 24 ore prima dell'uscita ufficiale. Sapete, ve l'ho già raccontato, ho avuto il grande dono prezioso di poter andare a Abbey Road Studios ad ascoltare proprio lui, Paul McCartney, che ci ha raccontato la nascita di questo lavoro. E quindi, insomma, giovedì sera all'interno di questo best rock vi racconterò per filo e per segno tutto di questo disco, e c'è anche una bella sorpresa, non voglio spoilerare di più. Posso dire una cosa per quanto riguarda non Paul McCartney ma Ringo Starr? Ho letto, forse l'avete letto anche voi, il suo segreto per essere ancora così attivo, in fermento, felice. 86 anni fa Ringo Starr quest'estate. Beh, sai qual è il trucco, Nico? I broccoli. Lui dice: io devo tutto ai broccoli, grazie ai broccoli, la verdura, i broccoli evidentemente gli fanno molto molto bene. Io amo i broccoli, posso dire, quindi sposo la filosofia di Ringo Starr. Che pezzo questo! Arrivano i Boston.

0: More Than a Feeling 1976. Bello, bello, bello questo pezzo. Sapete che c'è? Che lanciamo al momento free ticket, due biglietti per il concerto degli Idols. Tanta roba, posso dire. Idols dal vivo il 4 luglio a Bologna, al Sequoia Music Park. E quindi dovete telefonare, ma fatelo in fretta, ma in fretta, fretta, fretta. Ecco il numero 800 32 43 30, lo ripeto, 800 32 43 30. Vi stiamo aspettando.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
3: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
2: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
3: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana gonfiabili assortiti per adulti e per bambini a 7,99 euro. E da giovedì, kit rasatura Philips a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Con Go Robot, vai Nico in regia, fammi il ballettino tipo robot. Mamma mia, mi nasci ballerino proprio, non tecnico regista. Molto bene, abbiamo lanciato il nostro appuntamento Free Ticket per un grande concerto, perché arrivano gli Idols, saranno dal vivo il 4 luglio a Bologna, Sequoia Music Park, il più veloce questa mattina. Buongiorno Andrea.
1: Ciao Alterio.
0: Buongiorno, come stai?
1: Benissimo, benissimo. Poi,
0: ci credo.
1: Visto che abbiamo vinto pure i biglietti, direi alla grande.
0: Abbiamo vinto perché hai deciso che andiamo io e te a vedere il concerto?
1: Sì, dai.
0: Può essere un'idea. Senti, Andrea, da dove ci ascolti?
1: Da Castel San Camillo.
0: Che si trova in provincia di?
1: Di Modena.
0: Di Modena, molto bene, dai. Senti, quindi la distanza non è neanche così tanta, perché vai a Bologna il 4 luglio, grande live, gli Idols li conosci un po', li hai mai sentiti? È caduto Andrea sulla domanda. Sì. Andrea, ci sei?
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, non ti sentivo più. Dicevo, gli Idols dal vivo sono potentissimi, quindi vedrai che sarà un super concerto e poi ci racconti com'è andato, ok?
1: Perfetto, ti ringrazio.
0: Un abbraccio, ciao. Noi continuiamo con la musica. È il momento degli Alice in Chains, No Excuse.

0: I Mazzingers con Nobody's Heroes. Noi restiamo insieme, Virgin Radio Morning Glory, e tra poco anche Long Playing Stories.
1: On Virgin Radio Morning Glory.
2: Basta un Penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
3: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
2: Basta un Penny.
4: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
5: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
6: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibre Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
11: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo due prodotti Luxury.
14: E teniamo lo scontrino.
15: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
17: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
20: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
21: Che confusione sarà perché...
22: Le leggi le parole? No!
23: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
25: Corri da Troni, cambia TV,

0: bella. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Taneta X Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1991.

tributo dei Dire Straits a Elvis, Elvis the Pelvis in the Memphis, il re del rock and roll. Bene, Virgin Classic 1991. Nico, ti guardo, penso, a parte quanto sei bello, no? Dico, ma sono già volate queste due ore insieme, incredibile. Ascoltiamo insieme l'ultimo brano, poi arriva Long Plane Stories e vi dico speranza, misteri cosmici e l'esilarante possibilità di un contatto con qualcosa di molto lontano da noi. Di chi è questa frase? È di Matthew Bellamy. Sappiamo che piace tanto a lui e Muse viaggiare in giro per lo spazio. Aspettiamo quello che è il nuovo lavoro discografico The Wow Signal. Nel frattempo il singolo che anticipa tutto si intitola Be With You.

0: news che hanno promesso anche da novembre di muoversi live e speriamo di poterli riavere presto in Italia. Adesso Paola Mongeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mongeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mongeri e oggi vi parlo di Alanis Morissette, della canzone che a soli 21 anni e al suo esordio come cantautrice rock la fa diventare la voce femminile più famosa degli anni 90. È You Oughta Know.

singolo dall'album Jagged Little Pill, che esce il 13 giugno 1995, vende 30 milioni di copie, rimane per mesi nella top 10 americana e le fa vincere ben 5 Grammy Awards. It's like

La storia di Alanis Morissette è anche una storia di determinazione. Ha iniziato giovanissima cantando nei programmi televisivi canadesi. Ha pubblicato due album pop, Alanis e Now is the Time. Ma quando il secondo vende la metà del primo, viene scaricata dalla sua etichetta. E allora molla tutto e ricomincia a Los Angeles. Qui incontra il produttore Glenn Ballard, il primo a capire che ha una grande voce, e le suggerisce di usarla per parlare di se stessa. E poi la porta in studio con una band decisamente speciale, con Flea the Red Hot Chili Peppers al basso, Dave Navarro alla chitarra e Matt Logg alla batteria. Ho ascoltato i demo e ho pensato: la voce è forte, devo suonare qualcosa di veramente buono, ha ricordato Flea. Alanis Morissette conquista con la sincerità dei testi, in cui racconta gli alti e bassi della vita, i sentimenti e la meraviglia del quotidiano, con un'ironia e una maturità che va oltre l'età scritta sui suoi documenti. I critici americani, sorpresi dalle sue qualità, scrivono: in Jagged Little Pill c'è una canzone per ogni momento del percorso di vita di ogni ragazza, dai 18 anni in poi.

You Oughta Know esce il 10 luglio 1995 e diventa un classico. Per anni i fan si sono chiesti chi sia il protagonista della canzone d'amore finita male. Forse l'attore di telefilm David Courier, forse un produttore. Alanis non lo ha mai detto, per fare in modo che la sua canzone diventasse una canzone per tutti. L'ho scritta per me stessa, in modo inconscio, ha detto, aprendo la strada ad una generazione di cantautrici pop e rock. Questa è Alanis Morissette e questa è You Oughta Know.

0: Alanis Morissette, lei la protagonista di Long Playing Stories, condotto da Paola Maugeri. Grazie come ogni giorno a Paola Maugeri. Trovate tutti gli episodi, potete ascoltarli e riascoltarli sul sito virginradio.it e anche attraverso la nostra applicazione. Io devo ringraziare Nico Carminati, lo sapete, io lo chiamo Nico Superfico in regia. Ringrazio Michele Primi, vi lascio in compagnia di Giulia Salvi con il suo personal Giulia. Un bacio, un abbraccio, a domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri?
8: Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
9: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 11.
15: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Giulia.
14: Personal Giulia.
15: Giulia.
14: Con Giulia Salvi.
16: In un caldo martedì di maggio parte un'altra puntata di Personal Giulia. Buona giornata, amici miei. 3 ore da passare insieme su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Nico Carminati in regia, incredibile. Riccardo Buceno per la parte autorale, come sempre, e tutti voi pronti ad ascoltare quello che diremo, a interagire al 342-4141-411, ma anche a portarvi a casa i biglietti più belli per la prossima estate. E oggi parleremo di un supergruppo che porta in Italia, in una band, in un progetto collettivo, dei mostri sacri della chitarra. Ma andiamo con ordine, partiamo con gli Audioslave, Show Me How to Live.

Harlev 2002, bello cominciare così questa puntata di Personal Giulia. Allora, amici miei, è indubbio che si avvicini la stagione dei concerti, di conseguenza anche noi che siamo addetti ai lavori vedremo tra di voi miliardi di magliette dei vari gruppi, artisti, eccetera eccetera. C'è un attore hollywoodiano, un grande sex symbol, protagonista tra l'altro di The Mandalorian, se vogliamo restare attuali, Pedro Pascal, che ha fatto delle magliette rock un vero e proprio marchio di fabbrica. Chiaramente lui, quando sfila sui red carpet, veste firmato, veste con dei brand lussuosissimi, ma quando si tratta di tempo libero ama alternare dei pezzi davvero costosi alle magliette dei gruppi rock, e noi lo amiamo ancora di più per questo. Dietro la sua collezione di magliette ci sono tanti significati personali. Pedro Pascal infatti ha spiegato come ogni t-shirt rappresenti un momento fondamentale della sua vita. Ad esempio, la maglietta degli Strokes gli ricorda i primi anni 2000, il periodo difficile in cui cercava di affermarsi come attore. Dice: "Avevo già superato la fase musicale nerd, stavo lavorando duramente per trovare un lavoro ed ero nella mia era difficile della vita da adulto. Gli Strokes si inserivano perfettamente in quel caos e riuscivano a romperne la monotonia." Parlando invece dei Cypress Hill, Pascal ha spiegato che rappresentano la sua adolescenza liceale a Los Alamitos, nel sud della California, e quindi hanno un valore nostalgico, ma la band più importante restano i Cure. Gli ricordano le scuole medie e anche le superiori, e ha raccontato di aver visto e acquistato poi una loro maglietta in un negozio di dischi a Parigi e di aver visto finalmente il gruppo dal vivo a Londra durante le riprese dei Fantastici 4. Chiaramente tutti noi abbiamo quelle magliette a cui siamo legati e che non butteremo mai, anche quando queste cadranno letteralmente a pezzi. Raccontatemi la vostra, che ormai non riuscite nemmeno più ad indossare proprio perché è distrutta o semplicemente non vi va più bene. 342 4141 411. Kasabian, questa è Great Pretender. Gli aspettiamo il 24 di luglio al Noisy Naples Fest, e chiaramente è un live marcato Virgin Radio. A Personal Giulia, questi sono i Kasabian.

Every Day is Like Sunday, lui è Morrissey, 1988, e sono due le date di luglio in Italia e sono marcate Virgin Radio. Vi rimando al nostro sito virginradio.it. Stiamo parlando di quelle maglie di artisti, di band, insomma questo argomento vi colpisce sempre nel profondo del cuore, ma nella fattispecie stiamo parlando di quelle magliette talmente usurate o semplicemente che non vi stanno più perché siete diventati grandi, più grandi, più voluminosi, e che non mettete più ma conservate davvero come una reliquia. Abbiamo parlato dell'attore hollywoodiano Pedro Pascal, che conserva ogni maglietta perché ogni maglietta è legata ad un periodo, ad una giornata, a un ricordo particolare della sua vita e o della sua carriera. Allora, questo è un bel messaggio, non ha a che fare con magliette, però è particolare. Dice: io ho avuto l'onore di abbracciare Yoko Ono, toccò la mia maglietta ma purtroppo non la conservo, conservo però quel tocco all'interno del mio cuore. Maglietta Guns N' Roses, concerto di Modena del 93, ormai è così usurata che è diventata di carta velina, quindi non la metto. Lorenzo da Piacenza. Mirko dice: io ho una maglietta che non mi posso più mettere perché non mi sta più, ma la conservo come un ricordo ed è ancora intatta, è quella degli AC/DC, questa è Realize.

0: ACDC con Realize, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
11: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
12: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
13: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
12: Oh, Contacta! Adoro!
13: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
14: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
17: Umbria Jazz.
18: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
18: Biglietti e info su umbriajazz.com.
19: Matteo!
20: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
21: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
22: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

As You Are, loro sono in Nirvana, 1991. E visto che stiamo parlando di magliette in questa prima ora di Personal Giulia, è comparso un annuncio a firma Patty Schemel, ex batterista delle Hole, sulla vendita proprio di una maglietta appartenuta al frontman dei Nirvana Kurt Cobain. La casa d'aste Julian's ha messo all'asta proprio una t-shirt con la scritta Foxes. Il prezzo richiesto attualmente è di $8,000 e ha già superato la stima che era dalle 4 ai $6,000. Secondo quanto viene riportato dall'annuncio, Cobain indossò quella maglietta che ricorda il film dell'80 Foxes per un servizio fotografico dei primi anni 90. Cobain scelse la maglietta da una stylist perché gli piaceva il film in cui recitava una giovane Jodie Foster, e questo film lo aveva visto proprio con Patty Schemel, che era una sua grandissima amica. Il fotografo è il mitico Anton Corbijn, collaboratore dal 90 in poi e ancora oggi dei Depeche Mode, che immortalò la band il 16 luglio del 93 con Cobain che indossava quella maglietta e degli occhiali tipici del suo stile. Quella foto promozionale è proprio una delle più famose dei Nirvana. Patty, che è stata la batterista delle Hole dal 92 al 98, ha parlato proprio della sua grande amicizia con Kurt nella sua autobiografia del 2017, Hit So Hard. Nothing But Thieves, a Personal Giulia, c'è il nuovo singolo, si chiama Evolution.

0: andavi a scuola.
1: Eri brufoloso e senza amici. Poi entravi in una band rock ed ecco che avevi migliaia di ragazze.
2: Eric Clapton. Virgin Radio. Style Rock.
3: My computer thinks I'm gay. I threw that piece of junk away.

Many Friends è un pezzo del 2013 a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. I Placebo arrivano in Italia a Milano all'Unipol Forum il prossimo 6 di novembre, ma tra pochi giorni, il 19 di giugno, esce Placebo Recreated, la nuova versione, la nuova vita dell'album di debutto della band di Brian Molko del 1996. Una carriera trentennale portata proprio in giro per il mondo col tour celebrativo che appunto passa dall'Italia. Le info sul nostro sito virginradio.it. David Gilmour, Dark and Velvet Nights.

0: Mood per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
4: Senti come nasce il risparmio.
5: Oh, wow!
4: Nei punti vendita Iper, creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
6: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici, in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza...

0: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario

0: continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Virgin Classics 1968.

Lady Madonna è un classico dei Beatles, dei Fab Four del 68, Personal Julie, e vado anche a chiudere l'argomento magliette, quelle magliette che non mettete più perché non vi vanno, perché sono distrutte, ma che comunque significano qualcosa della vostra vita. Ricordo, dice un'amica che non si firma la mia prima maglietta rock, quella dei Kiss alle medie. Ora che sono una nonna, ogni tanto sfoggio quella di Lenny Kravitz, ma Lenny va bene a tutte le età. Renato di Rovere della Luna dice: io di magliette degli U2 ne ho 1200. Le colleziono da oltre 40 anni, la prima acquistata fu nell'85 a Bologna, il 6 febbraio. Di conseguenza, essendo magliette da collezione, non si indossano. Gods of Metal all'Idro Scalo nel 2007, maglietta dei Velvet Revolver, dove ho conosciuto Giulia Salvi, la uso ancora. Il problema è che io a quel Gods of Metal non c'ero. Mirko invece: io conservo la maglietta del concerto degli R.E.M. a Catania nel 94, concerto epico con un gruppo di spalla ancora sconosciuto, i Radiohead. Chiudo con la maglietta dell'Heineken Jamming Festival del 2010, quando c'erano Cranberries ed Aerosmith, la conservo così com'è. Ecco, lì c'ero, me lo ricordo perfettamente. You too, questa è Song of the Future.

Go Your Own Way, loro sono i Cranberries. 1998, questa era la loro partecipazione all'album The Cover Legacy, A Tribute to Fleetwood Mac's Rumours, dove ogni artista, ogni band riprendeva appunto un pezzo da Rumours, album celeberrimo dei Fleetwood Mac. Parliamo di Mr. Alice Cooper, uno dei nostri rock ambassador, che torna in Italia col progetto Hollywood Vampires. 1 settembre Parco della Musica di Milano, 2 settembre Music Festival a Este, provincia di Padova. Questa è Apple Night.

0: Opal Knight, Alice Cooper chiude la prima ora di Personal Giulia, in arrivo su Virgin Radio anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
8: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
9: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
11: Il luogo non è indicato su nessuna mappa. I nostri clienti arrivano qui per caso. Molti poi non vorrebbero più andarsene via. Non per la comodità delle nostre stanze, ma per quell'atmosfera speciale che si respira qua dentro. Qualcuno lo chiama con affetto l'hotel maledetto del rock. Ma sull'insegna troverete scritto semplicemente Virgin Motel.
2: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
12: Virgin Radio.
2: Sono le 12.
13: It's 12 p.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
14: Ben trovati da Virginia Giacomin. Grave, un 12enne accoltellato alla schiena a Napoli, nel quartiere Sanità. Perforato un polmone. Sarebbe accaduto nella sua abitazione. Non si esclude sia stato il padre che avrebbe poi tentato di togliersi la vita con lo stesso coltello. Ferita anche la madre alla mano. L'uomo, da una prima ricostruzione, avrebbe aggredito anche un'infermiera del 118. Padre e figlio sono entrambi in prognosi riservata. I territori della regione non saranno più uno scudo per le basi americane, lo afferma la guida suprema iraniana Khamenei. I Pasdaran affermano di aver abbattuto un drone americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Un accordo con Teheran è ancora possibile, sostiene il segretario di Stato americano Rubio. Il centrodestra si tiene Venezia, De Luca sbanca a Salerno, la Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra, Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'affluenza cala del 5%, la leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. L'omicidio di Francesco Di Viesti. 14 persone sono state raggiunte da misure cautelari tra Italia e Albania. Il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile 2025, fu ritrovato cadavere pochi giorni dopo nelle campagne del nord barese, a Tirana, la sede di un gruppo organizzato dedito al riciclaggio internazionale di denaro contante. Rimane stabile la situazione clinica dell'ultra bianconero dei Viking, ricoverato all'ospedale Molinette della città della salute di Torino dalla sera del derby domenica. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente. È stato sottoposto a intervento neurochirurgico. La prognosi rimane riservata. Nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia continua a crescere, più 4,2% per gli arrivi, più 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Sono dati Istat. Questa è la Breaking News di TGCom 24.
15: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
16: No, no, no, non voglio.
15: Sì, ma la nostra qualità.
16: No, dico, certo.
15: Beh, ma i nostri controlli.
16: No,
15: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
16: MV Line,
15: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
16: MV Line!
15: Maniaci della qualità.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Style Rock.

Teenagers, loro sono i My Chemical Romance. The Black Parade viene portato in giro con un grande tour celebrativo anche dai My Chemical Romance, che seguono il trend appunto dei tour che festeggiano il compleanno di album importanti. The Black Parade sta per compiere la bellezza di 20 anni e la data italiana è il 15 luglio a Firenze alla Visarno Arena. Parliamo di Chris Cornell, che abbiamo ascoltato nella prima ora insieme, perché è proprio di pochi minuti fa la notizia che ci sono degli aggiornamenti sul famoso album di materiale inedito lasciato in sospeso quando il frontman della band degli Audioslave si è tolto la vita. Dopo aver risolto la disputa legale con Vicky Cornell, Audioslave e Soundgarden, chiaramente la vedova del cantante, relativa alla pubblicazione delle registrazioni fatte appunto prima di morire, la band dà degli aggiornamenti. Il chitarrista dei Soundgarden, Kim Thayil, ha rivelato che la band è vicina al completamento delle canzoni inedite. Dice: sono demo molto grezzi, sono come abbozzi, parti da un piccolo schizzo a matita e poi lo completi con gessetti, colori a olio, pastelli. Quello che dobbiamo fare noi è finire questi lavori ed è il processo in cui ci troviamo adesso. I nostri vari progetti paralleli ci impediscono di trovarci insieme una volta per tutte, magari per diversi giorni, e lavorare profondamente a questo disco, e non è ciò che facciamo di solito, non è il nostro normale modus operandi, ma è quello che possiamo fare. Sicuramente ci impegneremo al massimo. Comunque questo lavoro di cui tanto abbiamo parlato sta pian pianino iniziando a vedere la luce. Resta ancora il grande quesito del chi canterà i brani di Chris Cornell. Rolling Stones, il 10 di luglio arriva il loro Foreign Tongues, il nuovo singolo In the Stars.

Il boss Bruce Springsteen nel 1992, Human Touch, era proprio il sound dei 90s del boss. A Personal Giulia vi ricordo un live molto importante, attesissimo. A livello di biglietti sono rimasti veramente le briciole. 11 di aprile 2027, Unipol Forum di Milano, 30 Seconds to Mars ci portano in Italia un doppio tour celebrativo. E ragazzi, questo è il trend in giro per il mondo, quindi due album importanti celebrati all'unisono proprio all'interno di questa super data marcata Virgin Radio. Pochi giorni fa è uscita la nuova versione di A Beautiful Lie per il ventennale, mentre l'ultimo lavoro della band di Jared Leto è It's the End of the World, But It's a Beautiful Day del 2023. Questa è Avalanche.

0: Avalanche, 30 Seconds to Mars, a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
4: E che sapori, Antonella!
5: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: E se fosse solo colpa mia?
7: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
6: Cosa è cambiato?
7: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
8: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
11: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
10: Mi hai detto che ami l'Islanda.
11: Ma vivo in Italia.
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
13: Arredissima.
14: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
15: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
16: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury.
17: E teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
21: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
13: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it. Basta un Penny.
21: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Che confusione sarà.
23: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
24: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
23: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.

Wonderwall, loro sono gli Oasis, a Personal Giulia su Virgin Radio e Virgin Radio TV. Allora, amici miei, attenzione a quello di cui sto per parlarvi, perché non voglio essere fraintesa. Relazione complicata, successo sul lavoro, la scienza sembra confermare. Una recente ricerca ha acceso i riflettori su un'idea piuttosto controintuitiva, ovvero avere un partner con tratti psicopatici potrebbe in alcuni casi influenzare positivamente la tua carriera. Non si parla di romanticizzare comportamenti dannosi, è su questo che mi voglio soffermare, ma è un fenomeno complesso che riguarda come le dinamiche di coppia trabocchino nella vita lavorativa. Il punto centrale è il cosiddetto spillover effect, cioè il modo in cui ciò che accade nella vita privata si riflette su quella professionale. In genere si pensa che una relazione difficile porti stress, ma soprattutto che abbia un riversamento negativo sul lavoro. Questo resta vero in molti casi, ma la ricerca evidenzia una sfumatura molto interessante. Alcune caratteristiche associate alla psicopatia, come freddezza emotiva, impulsività centrata su se stessi e scarsa empatia, possono produrre effetti inattesi sul comportamento del partner, che quindi in alcuni casi può anche andare meglio sul lavoro. In alcune coppie analizzate, vivere accanto a una persona con tratti psicopatici non ha ridotto necessariamente la soddisfazione lavorativa del partner. In certi casi addirittura è stato osservato un aumento della cosiddetta prestazione occupazionale. Una possibile interpretazione è che chi vive con una persona spregiudicata impari nel tempo ad essere più assertivo, competitivo, meno incline a farsi frenare da dubbi sociali o emotivi sul lavoro. Che non è proprio una lezione morale, è soltanto un dato di fatto. Naturalmente lo studio, ecco qui volevo arrivare, non suggerisce che una relazione con persone con tratti psicopatici, quindi non persone psicopatiche, sia desiderabile o utile, è solo un'osservazione di questi casi. Black Moods su Virgin Radio, questa è Time Bomb.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
11: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
12: Bravo Carlo, sono venute bene?
11: In realtà, no, direi proprio di no.
12: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV, le avresti dovute far stampare da...
11: Flyer Alarm.
12: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm. La tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
13: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
14: Ah, però! Quando ti dicono che è a misura. Ah, però! Barrette dolce senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
16: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano. E Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
18: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
17: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
19: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
20: Umbria Jazz.
21: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
20: Umbria Jazz.
21: Biglietti e info su umbriajazz.com.
22: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
24: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere...

0: essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Virgin Classics 1974.

Sweet Home Alabama, loro sono i Lynyrd Skynyrd 1974, un po' di Southern Rock, Personal Julia su Virgin Radio, lo so, non è ancora il momento dei regali, no, nell'ultima ora insieme, ma è il momento di parlare delle buone abitudini di noi italiani. In Italia quasi una persona su due tradisce il proprio partner, siamo il terzo paese più infedele al mondo. Medaglia d'oro per i thailandesi, il 51% degli amici thailandesi tradisce. Al secondo posto la Danimarca, insospettabili. Dopo di noi, al quarto, Germania e a seguire Francia, Norvegia, Belgio, Spagna, Regno Unito alla numero 10, gli insospettabili finlandesi. Ma torniamo a noi italiani. Il 49% degli italiani pensa che si possa tradire pur restando innamorati del proprio partner. Ecco, questa è una considerazione veramente brutta. Ma quando si tradisce? Noi pensiamo magari di notte. No, solo il 23% delle persone tradisce di sera barra notte. Il 30% durante la pausa pranzo, ma la maggior parte, il 47%, al mattino. Secondo le statistiche, attenzione, il 18 di novembre è il giorno dell'anno col più alto tasso di rischio di tradimenti, quindi il 18 di novembre chiudiamo i nostri partner nell'armadio. Chiudo col 41% dei traditori che si pente di aver tradito, solo il 41%, gli altri invece lo fanno volontariamente e forse ne vanno anche fieri. Ai, amici miei, queste sono classifiche dove non dovremmo essere sul podio. Mumford & Sons, Personal Julia, here.

0: Enter Sandman Metallica, 3 giugno, Stadio Dall'Ara di Bologna. Questa è la data ed è marcata Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 13.
9: It's 1 p.m.
10: Style Rock.

Red Hot Chili Peppers che danno il via all'ultima ora di Personal Giulia, ed è il momento di darvi una grande opportunità, amici miei, soprattutto se siete amanti della musica strumentale, delle chitarre, perché questi sono veramente dei bravi musicisti. È una formazione irripetibile, quella dei Beat, progetto che riunisce per la prima volta quattro leggende della musica internazionale: Adrian Belew, Tony Levine, Steve Vai e Danny Carey, che annunciano cinque concerti in Italia nell'estate di quest'anno. Beat nasce dal desiderio di proporre una nuova potente rilettura dei tre album cult dei King Crimson degli anni Ottanta, cioè Discipline, Beat e Tree of a Perfect Pair, un repertorio che ha segnato in modo definitivo l'evoluzione del rock sperimentale. Oggi giochiamo per la data del 6 luglio nel magnifico castello di Udine. Due biglietti per il concerto del 6 luglio del progetto Beat alla persona più veloce che chiamerà adesso l'800-324-330. 800-324-330. Intanto MGK con Fred Durst, Fix Your Face.

0: Message in a Bottle, loro sono i Police, un classico delle 79, a Personal Giulia. Chi andrà a vedere i Beat il 6 luglio al Castello di Udine? È Michele da Milano insieme alla persona che sceglierà di portare con sé. Michele, ciao, come stai?
1: Ciao Giulia, tutto bene?
0: Oh, sì, mi fa molto molto piacere. Allora, è un progetto importante quello che arriva in Italia. Beat sono Andrew Bellew, Tony Levin, Steve Vai e Zanny Carey. Chi ti porti con te al Castello di Udine?
1: Guarda, non ho ancora deciso, o mio fratello o un amico, adesso vediamo un attimino chi è disponibile. Comunque grazie perché è tanta roba.
0: Sono molto contenta. E allora, caro Michele, buona trasferta udinese da tutti noi di Virgin Radio. Ciao!
1: Grazie mille, ciao Giulia, ciao. Buona giornata, ciao a tutti, ciao ciao.

0: Fly Like an Eagle, Stereophonics, A Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio e Pearl Jam.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: 800, 800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No!
5: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
14: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
15: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
16: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
18: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
19: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
21: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
20: Joe, ma che dici, sono un disastro.
21: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
22: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
23: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

Better Man, Pearl Jam 1994. Chi sarà il nuovo batterista della band di Eddie Vedder? È ancora un mistero ed è un mistero voluto. A parlare questa volta è il chitarrista e fondatore della band Stone Gossard. Ad una stazione radio americana dice: io amo tutto il mistero che circonda questa cosa. Credo che la band sia molto entusiasta del fatto che finalmente possiamo davvero suonare. È passato un po' di tempo, il poterlo fare a Loana lo rende più eccitante. Si riferisce al concerto del prossimo 27 settembre a Loana Festival. E il fatto che nessuno sappia chi suonerà la batteria con noi lo rende ancora più bello, quindi sì, è il nostro mistero avvolto in un enigma e in questo momento ce lo stiamo godendo, quindi la scelta sembra che sia già stata fatta. Continua dicendo: era pronto per un cambiamento Matt Cameron, che Dio lo benedica, noi lo ameremo sempre, però penso che in un certo senso sarà un bene anche per noi lasciare che quell'elemento di ignoto rientri di nuovo nell'equazione, dandoci la possibilità di riorganizzarci e provare a restare ancora all'altezza. È una sfida interessante, perché dove vai dopo Matt Cameron? È una grande domanda, perché lui ha sempre servito la musica in modo straordinario. Warning, a personal Julia Carey.

0: Se un uomo può dire di aver avuto successo nella vita perché ha conosciuto ottimi amici, allora io ho avuto molto successo.
1: Gianni Ramone. Virgin Radio. Style Rock.

Time The Darkness 2012 a Personal Giulia. Che settimane generose ci stiamo svenando con i biglietti più belli per i festival, concerti, spettacoli eccetera eccetera delle prossime settimane, i biglietti anche più ricercati, più introvabili, più succosi, più desiderabili. E vi ricordo che giocheremo in tutta la settimana di Personal Giulia, ma anche nelle altre dirette di Virgin Radio. Tra poco però faremo anche un salto sul nostro magico e meraviglioso sito virginradio.it, anch'esso altrettanto generoso. Prima Blink 182, Edging.

0: Edging Blink 182 a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico del 79.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
6: Senti come nasce il risparmio.
7: Oh, wow!
6: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense. La tua casa. Il tuo clima.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
4: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
5: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Eight. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
8: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
7: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
9: Virgin Classics 1979.

Lazy Writer, loro sono i Dire Straits, classico del 79 a Personal Giulia su Virgin Radio, Virgin Radio TV, da accendere al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. Ci potete portare con voi dappertutto anche grazie all'app di Mediaset Infinity. Il nostro sito virginradio.it, come vi dicevo poco fa, è molto molto molto generoso. Parliamo di cofanetti celebrativi, 30 Seconds to Mars, A Beautiful Lie, l'edizione di questo super disco per il ventennale, un cofanetto davvero eccezionale, così come quello dei Cranberries, Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, 30 anni per questo disco celeberrimo che appunto è uscito in una nuova veste davvero molto importante per tutti i fan della grande Dolores O'Riordan. Se si parla ancora di biglietti, abbiamo il contest attivo per Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, 21 Pilots. Questo è l'ultimo weekend della prima estate 2026 al Lido di Camaiore, al Parco Bussola, domani. Noi di Virgin Radio ci saremo tutti, ci è rimasto qualche accredito proprio per l'ultimo weekend che vede questi grandi protagonisti salire sul palco. Editors, quando uscirà l'ottavo disco ancora non ci è dato modo di saperlo e non capiamo se il tour estivo degli Editors in giro per l'Europa è per scaldare i motori o se il disco arriverà veramente nelle prossime settimane. Noi però li aspettiamo il prossimo 3 febbraio a Milano all'Alcatraz, questa è Call It In.

0: Metropolitan è il nuovo singolo degli Editors, Personal Giulia, ma adesso su Virgin Radio è il momento di Paola Maugeri, questa è Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone irresistibile dei Talking Heads, una riflessione amara e ironica sulla vita e le sue sfumature, sul contrasto tra la ricerca di stabilità che ci riguarda tutti e quell'inquietudine che da sempre accende la creatività degli artisti. È una canzone scritta da quel genio surreale di David Byrne e si intitola This Must Be The Place. This Must Be The Place è l'ultima canzone dell'album Speaking in Tongues, che esce il 1 giugno 1983 e segna un cambio nel percorso musicale dei Talking Heads. David Byrne chiude la collaborazione con Brian Eno, con cui ha creato i primi quattro album, da Talking Heads del 1977 a Remaining Light del 1980. Porti Talking Heads a Philadelphia, una delle capitali del soul americano, ma anche al Compass Studio alle Bahamas, dove hanno lavorato tutti, dagli AC/DC a David Bowie, e poi torna nel luogo multiculturale innovativo dove tutto è iniziato, New York.

Un manuale di pensiero indipendente che influenza la musica indie degli anni 80 e 90. Un disco che non segue nessuna regola ma li porta al successo in classifica, arrivando al numero 15 in America. Casa è dove voglio stare, canta David Byrne, la prima strofa di This Must Be The Place, scandendo bene la parola home, prima di aggiungere credo che dovrei provare a divertirmi. Il ritmo ipnotico creato da basso, chitarre e sintetizzatore di Tina Weymouth, Chris Frantz e Jerry Harrison trascina dentro i pensieri e le domande esistenziali di David Byrne, che riflette sul tema della semplicità e su come ci si possa sentire a casa in una relazione. Volevo scrivere una canzone d'amore che non fosse banale, che non sembrasse stupida ma molto reale, ha detto David Byrne. Credo di esserci riuscito. Questo è This Must Be The Place, Talking Heads.

0: This Must Be the Place, Talking Heads, come il meraviglioso film di Mr. Paolo Sorrentino. Ci siamo ascoltati questo pezzo Personal Giulia, raccontato da Paola Maugeri, con un nuovo appuntamento di Long Playing Stories, che torna con una nuova pillola alle 17.50 su Virgin Radio. Tutte le altre pillole, anche questa, le trovate sul nostro sito virginradio.it, oppure potete utilizzare la nostra app, che è pure gratis, amici miei. Domani un'altra puntata, altrettanto generosi, ma secondo me oggi è generoso anche il ringaccio con Revolver. Grazie ad Arren Bassi in regia, al nostro Riccardo Buccero e a tutti voi, amici miei, vi aspetto domani a Personal Giulia.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 14.
12: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo. Saluto dalla regia da Super Toki. Salve!
1: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda. Questo è lo slogan che ci porta fino alle ore 16 per voi, amici di Virgin Radio. Allora, questo martedì 26 maggio, belli carichi, naturalmente apriamo il pomeriggio per voi. Abbiamo belle notizie, andremo in America, il Pentagono ha pubblicato il secondo pacchetto di video e testimonianze sugli UFO, quindi vedremo cosa ci dice il Bonzo, che c'ha, sempre in America, ci ha parlato di notizie di un serpente sul cofano dell'auto. Andremo in Nepal, a Everest preso d'assalto. Serpentone, ma no, serpentone di persone, infinito di alpinisti, ha fatto un record, 274, ha raggiunto la vetta nello stesso giorno. Poi oggi a Revolver metteremo in palio due biglietti per il concerto dei Beat, 3 luglio a Bari, Fiera del Levante, mega super band questa dei Beat, con tutta la musica dei King Crimson. Poi parleremo di sport ancora col Bonzo. E poi la macchina del tempo oggi ha nomi molto importanti, Mod Hoople, abbiamo Fleetwood Mac, Lenny Kravitz, David Bowie, Mick Ronson, ne abbiamo di Marianne Faithfull, for Deep Purple. Ma io direi, diamo gas alla giornata con Revolver qua su Virgin Radio e iniziamo con loro, con gli AC/DC.

0: Quanto ti gasa, Virgin? Quanto?
1: Tantissimo!

0: La potenza degli ACDC, Let There Be Rock, l'album del 77 con Bon Scott. Che potenza iniziare a revolvere così, amici di Virgin Radio. Ringaccio con voi Toki e al settimo piano abbiamo lui, Bonzo.
1: Sì, ciao Ringaccio.
0: Si è caricato con gli ACDC.
1: Che figata,
0: sì.
1: È sempre come sentirla per la prima volta. Cioè ti viene voglia di spaccare il mondo una volta che l'ascolti.
0: E lei vuole spaccare il mondo, beh, mi piace, Rock and Roll serve a caricarci. Senta, allora parliamo di sport. Oggi a Parigi è il giorno di debutto di Yannick Sinner che sfiderà Tabor.
1: Sì.
0: Com'è questo,
1: esatto,
0: Tabor?
1: Stasera no, non ha nessun tipo di possibilità.
0: Come esagera.
1: Facile al secondo turno.
0: Poi nel femminile c'è la Cocciaretto, giusto?
1: Esatto, in questo momento. Poi oggi in campo anche Luciano Darderi contro Hofner e Matteo Arnaldi sta giocando contro Grigspor ed è avanti 5-4 nel terzo.
0: Bene,
1: set,
0: poi
1: un set pari.
0: Doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori. E insomma, poi c'è il ciclismo Giro d'Italia che oggi però a Bellinzona in Svizzera.
1: Sì, tutta tappa Svizzera, Bellinzona Cari, 113 km con arrivo in salita. E la maglia rosa, che è il danese Vingegaard, oggi probabile che possa andare a vincere ancora.
0: Bene, sono molto felice, Mi ha mandato alcune notizie che stavo guardando, parlando di sport. Nepal, Everest preso d'assalto, un serpentone infinito di alpinisti ed è un record, 274, ha raggiunto la vetta nello stesso giorno. Ormai si è messa la Disneyland però lì. Oh.
1: Sì, c'è la fila per salire. E ci sono riusciti perché c'è stata una finestra.
0: Può pagare per far prima come nei parchi giochi.
1: Sì, ma è venuta una finestra di bel tempo, allora tutti su, perché salire sull'Everest è molto più facile rispetto a altri 8000, tipo il K2 che è difficilissimo.
0: Come mai? L'Everest... Come mai?
1: Perché la
0: lei è anche esperto montanaro, lei è alpino adesso?
1: Sì, ho studiato. Mi sono,
0: non ha scalato lei, ha solo studiato.
1: No, per carità.
0: Quanto è alto l'Everest?
1: Sono 8849 metri.
0: Bene, sono saliti nell'arco di meno 24 ore. Minchia, sono delle bombe queste qua, sono fortissimi ragazzi.
1: Sono partiti fortissimi dal campo base, subito su, sono quasi 3000 metri dal campo base che sono intorno ai 5000.
0: Speriamo che fossero tutti safe and sound, li piace un Shine Down.

0: Malibu 1998, l'album Celebrity Skin. Malibu, ero lì fino a 70 ore fa, caro Super Talk. Andare in moto a Malibu, farsi un aperitivo, una colazione, non ha prezzo. Questo sole meraviglioso, anche al tramonto, va a Malibu, una località meravigliosa. Bonzo!
1: Sì, che invidia!
0: L'ho portata! Sognare, sai che ho mangiato lì da Malibu Seed Food, un po' di pesce, mi è venuto in mente. Qui ci avevo portato il bonzo.
1: Sì, bellissimo. Ah, beh, confermo, un posto meraviglioso.
0: Stavamo parlando di sport prima, c'è il tennis, il basket, il volley, c'è tutti gli sport possibili, ma ho visto che alla Vegas, le Olimpiadi dove il doping è incoraggiato, cioè cos'è, hanno fatto una gara, ci sono delle Olimpiadi con gli atleti che possono doparsi, no, veramente?
1: Esatto, esattamente così, c'è sì. stata a Las Vegas e...
0: Le hanno chiamati?
1: Enhanced Games. E qua è tutto dichiarato, cioè loro possono
0: prendere
1: essere
0: quello che vogliono. C'erano 25 milioni di dollari di premi.
1: Sì, ma solamente un atleta è riuscito a prendersi il milione di dollari dedicato a chi batteva un record del mondo.
0: Chi l'ha fatto? Un nuotatore?
1: Un nuotatore nei 50 metri stile libero, Christian Gokolmev,
0: sì.
1: che ha battuto di 7
0: Quindi uno, un atleta
1: centesimi.
0: Lì che si dopa dice io posso correre, sono le Olimpiadi. Tutto.
1: Esatto.
0: Ma io non penso che i record possano essere omologati però. Se
1: no,
0: li fa...
1: non lo so. Allora è una provocazione su vedere quanto il corpo umano può spingersi
0: sì. Bonzo, mi sono un po' informato, ho visto i 100 metri, quello che ha vinto arrivava ultimo nelle ultime Olimpiadi.
1: Nella finale, certo, perché questi non sono atleti di primissimo piano, non si allenano quanto i grandissimi 100
0: metri. Arrampichiamoci sugli specchi adesso, cioè questi qui si bombano, dai, ma le piacciono i leap?
1: Tantissimo.

0: Was Never Dead, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Questa è Virgin Radio, sono Ringo, preparatevi che torneremo con... Sì, la carica pure, il classico, torneremo con i Pink Floyd.
1: Buona giornata, Ringo e Toki, siete tanto carini.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Scelgo sempre la formazione più adatta.
10: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
13: Tutti per Oro Cash.
14: La scelta giusta è il futuro.
15: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
16: La scelta giusta è l'attenzione.
15: I polli allevati senza uso di antibiotici.
17: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: Revolver. Revolver. Revolver with Ringo.
19: Virgin Radio.
20: Virgin Classics
21: 1975. Virgin.

Che capolavoro questo di Pink Floyd, il nostro classico a Revolver a Virgin Radio. Siamo nel 75, nono album dei Pink Floyd, nono album in studio. Dire capolavoro è poco, una gemma. E vabbè, noi che registrato agli Abbey Studio di Londra, dove pochi hanno registrato, almeno tanti hanno registrato, ma grandi capolavori come questo solo loro e i Beatles. Così mi butto i primi due che mi sono venuti in mente, e qua c'è di mezzo un pensiero per Syd Barrett, ci scappa. Avanti ragazzacci, anche perché abbiamo le novità a Revolver. Queste si chiamano Lambrini Girls e questa è Cult of Personality.

0: Miss Lenny Kravitz, il Rock New Yorkese, oggi si spara a 62 anni, inutile ricordarvi che sarà al Firenze Rock Festival il 12 di giugno.
1: Happy birthday, Mr. Lenny Kravitz.
2: Revolver Cover Experience.
0: Ma oggi non è solo il compleanno di Lenny Kravitz nella musica, andiamo in Germania. Negli anni 80 c'erano gli Alphaville, un gruppo che faceva synth pop, new wave tedesca. E oggi è compleanno di Marian Gold, che era il leader di questi Alphaville, nato oggi nel 54. Questo pezzo di Forever Young storico era del 1984. Essendo Cover Experience a Virgin Radio, vi facciamo sentire la versione naturalmente del Youth Group.

0: Meravigliosa canzone degli anni 80, precisamente dell'84, degli Alphaville, band tedesca. Oggi è compleanno di Marian Gold, il leader degli Alphaville, e questa è la versione fatta nel 2006 nell'album Casino Twilight Dogs da Youth Group.
1: Grande Toki e Sommo Ringo. Revolver. Che spettacolo di programma.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
5: E di vincere, Antonella!
6: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
6: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
7: Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Revolver. Make my day.
11: Virgin Radio.
12: Laughing takes the pain away.

L'unica ballata dei Blackstone Cherry di Chris Robertson, i suoi Blackstone Cherry, questa si chiama Deep. Siete con Ringaccio 342-4141-411 per i vostri pensieri da estrapolare dal cervelletto e buttarli qua nella linea di WhatsApp di Virgin Radio. Allora, oggi guardavo un po' la macchina del tempo, era nato nel 44 anche Verden Allen. Verden Allen è stato il tastierista negli anni 70 dei Mott the Hoople, quelli che cantarono una canzone meravigliosa, All the Young Dude, con la firma anche di David Bowie. Ve la faccio sentire fatta dal cantante degli Iron Maiden, Bruce Dickinson.

0: Che canzone meravigliosa questa di Mod Hoople, All Young Dudes, qua ricantata da Bruce Dickinson, cantante degli Iron Maiden. Non devo presentarlo io, il grande Bruce Dickinson. Bonzo!
1: Sì, che bellezza, ma che pezzo, fantastica questa versione.
0: Molto bella, molto bella. Senta, stavamo pensando ancora, cioè, non mi sono tolto dall'idea, lei che scala l'Everest vestito da Gabibbo in arancione. Chi è?
1: Il Bonzo ha scalato il Monte Bianco, ma il dolce, il dessert.
2: Ciao Bonzo, grandissimo, ma sei senza memoria. Perché dici che non è vero che hai scalato? Non ti ricordi quando ci siamo sparati la montagnetta di San Siro una quindicina d'anni fa? Che avevamo messo il telo per salire quando avevamo fatto lo slalom parallelo? Non te lo ricordi, Bonzo? Non,
0: ma lei se lo ricorda questa cosa?
1: Sì, no, confermo tutto.
0: Ma eravate in qualche serata di quelle da sbronza così, e vi siete buttati fatto sulla montagnetta di San Siro a far finta di sciare?
1: Beh, negli anni, primi anni 80 si sciava, facevano anche un parallelo.
0: Se
1: una
0: non sbaglio, chi aveva vinto? Tomba l'aveva vinto, no?
1: Tomba l'aveva vinto. Un anno.
0: No, ma ultimamente anche una cosa un po' più tragica, tutti quei corpi che ci sono su quelle montagne abbandonati da decenni che ormai vengono usati come segnapunto, perché
1: sì, come punti di riferimento.
0: Quello con la tuta arancione, il giapponese con la tuta bianca, quei corpi lì, se non sbaglio da molte montagne stanno cercando di recuperarli però adesso, no?
1: Sì, soprattutto per fare un darli alle famiglie, perché non sono insomma.
0: Ho capito, ci sono dei corpi da 50 anni ormai.
1: Perché comunque non è facile gestire
0: il recupero. Me l'immagino. Va bene, caro signor Bonzo, noi dobbiamo correre, le devo chiedere, il nostro gruppo porta fortuna. Le piacciono i Ramones?
1: Tantissimo. DJ Ringo, Overcast.

0: Medusa 1986, il nostro Bonzo goes to Bitburg. Posso solo dirvi che un'ora di Revolver si è disintegrata come un ghiacciolino al sole.
1: Ringo, su Revolver c'è Bonzo, sempre lì con te. Toki, sei più forte se metti rock a piovere.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 14:59.
6: It's 2:59 PM.
7: DJ Ringo.
8: Revolver with Ringo. Revolver
9: with Ringo.
10: Revolver.
11: Virgin Radio.

0: Jackson Holland Noodles, gli Offspring con Hit That. Siamo nell'album Splinter del 2003, seconda ora di Revolver, siete con Ringo. Naturalmente super diretta, andiamo al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: E carico per stasera che andiamo dai Public Image Limited dall'Alcatraz.
1: Molto carico, super DJ set prima del concerto e poi ci godiamo.
0: A che ora monto su per la musica?
1: Ma allora, secondo me intorno alle 8.
0: E vedrà che sì, chi è?
2: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
0: È carico, John Lydon. Senta, ma carico, mi ha mandato una notizia che arriva dal Giappone. Due meloni sono stati venduti a 31.400 euro. Cos'erano? D'oro sti meloni?
1: Praticamente sì, sono i più preziosi del Giappone, vengono coltivati sull'isola di Hokkaido.
0: Dove fanno quelle stecchini con il cioccolato, no? Non è quello, no?
1: No, pensavo. Non sono queste. Si chiamano meloni di Yubari.
0: Sì.
1: Yubari e...
0: ci sono certi meloni, però, vabbè.
1: Vengono massaggiati addirittura. Da quanto ogni giorno.
0: Come la carne di Kobe, lì, e poi...
1: E sono super dolci e meravigliosi.
0: Ma io mi fido di lei, ma se due meloncini verdi, come li vedo io, che in Puglia te li tirano dietro, ce ne sono tanti, 31.000... Quanto costa una fetta dell'assaggino? Cioè andiamo sui...
1: Se la dividiamo per 7 fette, intorno ai 4.500 euro a fetta.
0: Facciamo così, salto il melone prosciutto, salto un attimo sto giro, salto. Però sono molto belli, chissà perché la frutta in Giappone costa di quelle
1: sì.
0: Cioè bombe a mano.
1: Sono molto attenti alla qualità.
0: Ecco, se va a Hokkaido me ne compri uno, me lo porti, che voglio assaggiarlo. Buongiorno. Le piacciono i Black Keys?

0: Classicone dei Green Day 1994, Basket Case. L'album era Dookie, un album da avere nei primi 50 della vostra collezione del rock and roll. O dico una cavolata, Bonzo?
1: Confermo assolutamente.
0: Dookie ci vuole nei primi 50, eh?
1: Anche nei 30.
0: Ah, lo mette già avanti così, nei 30 lei?
1: Beh, è una pietra miliare.
0: Pietra miliare del punk college americano di Los Angeles, californiano. Un po' come gli altri, come Tom DeLonge, i Blink e One. Lei più per i Blink o per i Green Day?
1: No, posso dire, con tutto l'affetto e veramente tanto affetto per i Blink, i Green Day sono una spanna sopra.
0: Ma però Tom DeLonge, che si dedica anche agli alieni,
1: diciamo,
0: no, come, no, lo sa che lui è un esperto, no? No,
1: e lavora, lui collabora con la NASA.
0: Anche Mark Hoppus poi l'aveva appoggiato dicendo: guarda che aveva ragione, qui ci sono gli UFO in mezzo a noi, o no? Alien exist, diceva.
1: Sì, punti di vista, io non sono di quella scuola.
0: Adesso Trump ha tirato fuori dei files dove ci sono le prove in pratica, no, degli UFO.
1: E il Pentagono ha pubblicato una seconda tranche di documenti, finora erano stati secretati,
0: sì,
1: su presunti avvistamenti di UFO. Sono 222
0: file. Non c'è mai un filmato chiaro, qualche sfera di luce che si muove non identificata, ma non si capisce. Non è che
1: non
0: c'è uno
1: capisce,
0: che si ferma e ci fa un ciao con la manina dall'astronauta. Ha capito? Comunque
1: no.
0: 222 file tra osservazioni,
1: sì,
0: indagini militari, qualche filmato l'ho visto, qualche aereo militare sorpassato da un oggetto più veloce, insomma, voglio dire, però...
1: No, di chiaro non c'è nulla.
0: Non voglio far arrabbiare quelli che ci credono, che ascoltano Revol. C'è qualcuno in Italia che crede agli UFO e ha mai visto uno? 342-4141-411. Caro signor Bonzo, le piacciono i Muse?
1: Tantissimo.

0: Review con i News a Virgin Radio a Revolver. Abbiamo parlato di UFO con il Bonzo, abbiamo parlato di marziani, di alieni, come volete chiamarli voi, ma qualcuno li ha visti? Non lo so, caro Super Tokyo, impossibile. Io...
1: Allora, anni fa stavamo tornando a casa con tutta la famiglia in un tratto di strada di campagna dove non c'erano locali, non c'erano discoteche, non c'era nulla che poteva proiettare luci in alto, sì. E abbiamo visto sia io che mio figlio, che eravamo seduti nello stesso posizione in macchina, sullo stesso lato, quindi abbiamo visto delle luci che si sono spostate velocemente in cielo, hanno zigzagato molto in alto in cielo. Mio marito e mia figlia, che erano seduti sull'altro lato della macchina, quindi non hanno visto nulla. È durato un attimo, però non è stata un'allucinazione assolutamente, no. Perché sia io che appunto mio figlio abbiamo visto queste luci fortissime.
0: Ma io ci credo che avete visto lui, ma cosa vuol dire? Mica puoi dire che sono due UFO e due alieni. Adesso magari qualcuno con le... adesso vendono delle torce che fanno dei fasci di luce di 80-100 metri, magari qualcuno li provava zizzagando con la mano, cara amica, magari, non lo so, adesso non voglio fare, oppure magari aveva ragione lei, erano due esseri, due alieni che volavano. Caro Super Tokyo, però noi parliamo anche di concerti, perché oggi voglio regalarvi due biglietti per il concerto dei Beat, questa super band che risuona la musica dei King Crimson. E il concerto dei Beat sarà il 3 luglio a Bari, a Fiera del Levante. Il primo che si fionda all'832 43 30 si becca due biglietti.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come straccetti di pollo da 350 grammi, 100% carne italiana a 2,99 euro, e avocado Hass da 180 grammi minimo a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Per molti il futuro è solo incertezza.
6: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: Revolver.
15: Revolver.
16: You're listening to Ringo with a Revolver.
17: On Virgin Radio.
18: Virgin Classics. 1980.

0: questi Freddie Mercury e i suoi Queen in questo pezzo rock and roll anni 50, Crazy Little Thing Called Love, e il pezzo era In The Game, album bellissimo del 1980 con i Queen. Voi siete, questo era il classico per voi. Allora, voi siete su Virgin Radio, abbiamo lanciato la linea verde per vincere due biglietti per il concerto dei Beat 3 luglio a Bari, Fiera del Levante, una super band che risuona un po' tutta la musica dei King Crimson, e si è prenotato Marcello da Ravenna. Ciao Marcello!
1: Ciao Ringo, ciao a tutti, ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Accaldato, è molto caldo oggi.
0: Vabbè, cosa volevi? Ancora pioggia o freddo? Non ho capito io.
1: No, ma non ero pronto, però va bene, è
0: sì,
1: l'estate.
0: Ma cosa fai di bello a Ravenna nella tua vita?
1: Ah, io lavoro in un'azienda di servizi, adesso ero in giro, ero appena uscito da un cliente, stavo rientrando, ho detto, ho sentito
0: fammi provare,
1: detto,
0: chi è? Ci vuole culo. Lo so che ci vuole culo, tocchi, l'ha avuto Marcello da Ravenna, con chi andrai a Bari a vedere i Beat?
1: Allora, io i biglietti li regalo a mia figlia, sì. E spero che lei porti me, a questo punto direi.
0: Quanti anni ha tua figlia, scusa?
1: 15 anni, quindi
0: devi portarla.
1: Io con lei ci vado.
0: Bene, sono molto felice. Dai, niente, salutami Ravenna e continua ad ascoltare Virgin Radio, va bene Marcello?
1: Va bene, grazie, un
0: ciao.
1: Saluto a tutti.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Ciao. Revolver Virgin Radio.

Plant era l'album Fate of Nation, siamo nel 93, questa è la 29 Palms, località nel deserto californiano, meravigliosa pure questa. Bello, bello, un album che dovete sentire, andate indietro negli anni 90. Spero che la musica anche oggi vi piaccia di Revolver, sapete che a noi ci piace farvi contento, ci riteniamo tutti una bella famiglia, facciamo parte della famiglia di Virgin Radio, la famiglia del rock, grazie, come al solito vi ringrazio tutti i pomeriggi, ci siete sempre così vicino, ci date un po' una mano, continuate ad ascoltarci, ma soprattutto ditelo a tutti. Poi insomma vi stiamo regalando già i biglietti perché saranno tanti i festival, i concerti. Il primo è stasera, saremo all'Alcatraz di Milano con Public Major Limited e John Lydon, io farò un bel DJ set. E poi manca poco, il 3 giugno Bologna, Stadio dall'Ara, Metallica, gli Offspring il 9 giugno, Roma in Podomo delle Capannelle, sta per arrivare a giugno Firenze Roxy, il 12 giugno Lenny Kravitz, il 14 Cure, poi c'è un altro festival in Toscana molto bello, la prima estate, 19 giugno Jack White e gli Ives, 21 giugno Richard Axel. Spazio adesso alla macchina del tempo.

Eccola qui la macchina del tempo. Parlavo del 93, l'album di Robert Plant di quell'anno. E Ringo vi dice che si inizia dal 26 maggio del 44. Happy birthday a Verden Allen, tastierista di Mott the Hoople, 26 maggio del 46. Oggi nasceva Mick Ronson, geniale collaboratore storico e chitarrista di David Bowie e del glam in generale. Mick se andò il 29 aprile del 93, 46 anni. 26 maggio del 48. Happy birthday Stevie Nicks, mitica voce dei Fleetwood Mac. 26 maggio 64. Parlavo del Firenze Rocks e lui arriverà a Mr. Lenny Kravitz che oggi compie 62 anni, 26 maggio del 67. Oggi nasceva nel 67 Christian Puff, bassista storica delle Hall, scomparsa a giugno del 94, molto giovane, anche lei 27 anni. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio. 26 maggio 64. Marianne Faithfull registra il singolo Artists Go By, scritto da Mick Jagger e Keith Richards. Chiaramente la chitarra con lei c'è il suo amico Jimmy Page. 26 maggio 73. Oggi nel 73 i Deep Purple pubblicavano Smoke on the Water, è inutile ricordarvi che l'album era Machine Head. 26 maggio 93. Oggi nel 93 le autorità di Singapore, dopo decenni di embargo, tolgono il divieto di ascoltare la musica dei Beatles, Bob Dylan, Creedence e Chicago. 26 maggio 97. Oggi nel 97 i Radiohead pubblicavano Paranoid Android, l'album era OK Computer. 26 maggio 2017. Il corpo di Chris Cornell viene seppellito all'Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles a fianco a Johnny Ramone. 26 maggio 2022. Un'altra scomparsa nella musica. Oggi nel 2022 moriva Andy Fletcher, leggenda dei Depeche Mode, aveva 60 anni. Torniamo a John Lydon, ex Johnny Rotten dei Sex Pistols, stasera in concerto qua a Milano all'Alcatraz. Io voglio portarvi a sentire Rise 1985 con i Public Image Limited.

0: John Lydon, ex Johnny Rotten, dopo i Pistol formò i Public Image. Questo è un pezzo 85, stasera in concerto all'Alcatraz, concerto firmato Virgin Radio. Chi è?
1: Hello, I'm John Lydon and you are listening to Revolver with Ringo on Virgin Radio.
2: Revolver. Virgin Radio.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli, a mani nude. Pugliesi sfida Hunt, re mondiale del KO. Ospiti speciali, Conor McGregor e Jean-Claude Van Damme. Biglietti su arenaflegrea.com e ticketone.it.
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
11: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
13: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
14: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
13: Oh, Contacta, adoro!
14: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
15: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
16: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
17: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.

0: dovessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny!
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi, la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Revolvo.
8: Ringo.
7: Revolvo.
8: Ringo. Ringo.
7: Revolver. Virgin Radio.

0: due Beatles, la magia del 50% dei Beatles, perché Paul McCartney nel suo lavoro The Boys Dungeon Lane si è portato anche Ringo Starr in questo singolo Home to Us, malinconico pure questo, ma devo dire intenso, perché se vedere Macca e Ringo Starr insieme è qualcosa di grande emozione. Bonzo!
1: Sì, bellissimo!
0: Una bella emozione Paul McCartney e Ringo Starr. Allora, siamo nella parte finale di Revolver, facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo.
0: Io partirei da Roma, dalla capitale. Si è bloccato un pullman, il bus si è bloccato da un'auto in sosta selvaggia. I turisti l'hanno sollevato a mani nude. Perché ride?

0: si sono messi in 10 e hanno iniziato a molleggiarla e intanto l'hanno spostata.
1: Ma l'ho fatto anch'io, perché l'auto era piccola, utilitaria,
0: Sì, era piccolina. Però ragazzi, comunque
1: già buono che non l'hanno sfasciata, voglio dire, no?
0: Esatto, e poi è scattato un applauso da tutte le persone che
1: bene, l'allegria di Roma c'è. Parlando di auto, parliamo del cofano. In America uno sul cofano si è trovato, cos'è? Un cobra, un serpente, sì. Cos'era? Nel
0: un
1: Mississippi.
0: Serpente, una donna è salita in macchina e
1: ma che ci fa un cobra nel Mississippi, Bonzo?
0: Era proprio dentro su una ruota, praticamente gli è saltato e salito sul vetro in faccia proprio alla donna che stava guidando.
1: Chissà che spavento!
0: Si è spaventata, era al sicuro, la persona che era con lei ha fotografato il cobra che poi è scivolato, il serpente è scivolato giù dalla macchina.
1: I serpenti scivolano, si sa, Bonzo, che scivolano, no? Sono così. Voglio dire, a parte questo, che notizia è questa del serpente, Bonzo? Ogni tanto lei... ho capito, un cobra su una macchina si può stare, che poi in Mississippi può stare, però voglio dire, non è che era uno... Lei non ha mai visto un serpente su una macchina, Bonzo? Cioè...
0: No, mai, mai.
1: Vabbè, pensavo il contrario. Senta, abbiamo un ricordo di Andy Fletcher, le piacevano i Depeche Mode?
0: Tantissimo!

0: You due, Bonovox, Picture of You, Mr. Bonovox e la sua band. Chi è?
1: Hi, Adam Clayton from U2 here, only on Virgin Radio.
0: E anche Adam Clayton a Virgin Radio. Siamo alla fine, ragazzi, due ore che sono volate via. Abbiamo l'ultimo spazio dedicato a Revolver Cult. E oggi voglio dedicare al ricordo di Mick Ronson, Michael Ronson, detto Mick. Nato oggi a Kingston 26 maggio del 46, morto a Londra ad aprile del 93, grande chitarrista del glam rock britannico e mondiale, inutile di non dire grande chitarrista con David Bowie, ai tempi anche di Spider from Mars, chioma bionda, zatteroni alti del glam, non solo con Bowie, perché poi lui è il chitarrista anche di un album, il secondo album solista di Lou Reed, che era Transformer, un album meraviglioso, i suoni sono i suoi delle chitarre. Beh, noi abbiamo scelto, parlando di Ziggy Stardust, siamo nel 72 con David Bowie e il ricordo di Mick Ronson, la canzone forse più bella che io amo tantissimo è Moon Age Daydream. DJ Ringo, Revolver Cult, Ringo.

0: Che meraviglia questa parte finale di David Bowie con Mick Ronson alla chitarra, Moonage Daydream 72. Il grande ricordo di Mick Ronson, lui anche pensate che negli anni 70 era un grande appassionato di musica italiana, registrò un album chiamato Slaughter on 10th Avenue e cantò una canzone che era di Battisti, che era Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Beh, lui fece questa canzone nel suo album, fece scrivere il testo a David Bowie, naturalmente, ripeto, pezzo di Lucio Battisti, e lui la chiamò Music is Little. Prince of the alley, stumble falling. Così, un piccolo omaggio a un grandissimo artista, un grandissimo chitarrista, Mick Ronson. Con questo chiudiamo Revolver. Ragazzacci, grazie al Tocchi, grazie al Bonzo e grazie a voi. Ricordatevi che ringaccio a Virgin Radio, vi vuole bene!
1: Revolver. Virgin Radio.
2: Il Virgin Motel non è certo uno dei luoghi più invitanti al mondo. Le nostre stanze sono pessime, ma qui accadono cose incredibili. Sarà perché in questa landa deserta arrivano soltanto personaggi un po' svitati, come me, del resto. Ogni notte accolgo i clienti, racconto storie bizzarre, ma soprattutto intrattengo i miei ospiti con del buon rock. 50 verdoni, tutto compreso nella tariffa.
3: Virgin Motel con Johnny J. Douglas. Stasera alle 22 su Virgin Radio.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 16.
5: It's 4 p.m.
3: Su Virgin Radio, free rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Eight. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
10: E se fosse solo colpa mia?
11: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
10: Cosa è cambiato?
11: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.

0: le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
2: È Evolutia,
1: la nuova cucina Arredissima.
2: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
1: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
2: Veramente?
1: Arredissima, dove la vita è issima.
3: Arredissima.
4: Umbria Jazz.
5: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
5: Biglietti e info su umbriajazz.com.
6: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Roventa X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
4: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
5: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
4: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
6: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore,
12: eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Senti come nasce il risparmio.
15: Oh, wow!
14: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I. Nuovi ogni giorno, dal 1974.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
18: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
19: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
20: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
21: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.

0: Le leggi le parole? No!
1: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Virgin Classics 1970.

0: Se fossi morto, sarei stato sicuramente l'ultimo a saperlo.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock. Wow.

0: died and you just stood there. I died and you watched. I died and you walked by and said no.
1: Virgin Radio. Style Rock.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
13: Virgin Radio.
3: Sono le 17.
13: It's 5 p.m.
3: Traffic.
14: La situazione su strade e autostrade, sulla A14 verso Taranto, 1 chilometro di coda per lavori tra Pedaso e Grottammare, proseguendo 1 chilometro di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, sempre sulla A14 verso Taranto, code in uscita a Pescara Ovest per incidente. Verso Bologna 1 chilometro di coda per lavori tra Pescara Sud e Pescara Ovest, proseguendo 2 chilometri di coda per lavori tra Pescara Nord e Pineto e sempre sulla A14 verso Ancona 2 chilometri di coda per lavori tra Grottammare e Pedaso. Sulla A22 verso Modena 6 chilometri di coda per un veicolo in fiamme tra Bolzano Nord e Degna Ora. Sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per materiali dispersi all'incrocio Molteno verso l'incrocio Passo dello Spluga confine con la Svizzera. Sulla statale 16 Adriatica traffico bloccato per incidente all'incrocio Santa Maria Maddalena. Prudenza e buon viaggio.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni. Virgin.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
7: Prendiamo due prodotti Luxury
6: e teniamo lo scontrino.
7: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
8: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
9: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare, tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché mediolanum fa tutta la differenza.
10: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
11: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
12: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
13: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
15: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
14: Verificare condizioni in negozio.
16: Matteo!
17: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
19: Tutti per Oro Cash.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
22: Senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
23: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.
24: Colori da troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.

podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che sia

0: occasione. Corri dei rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
2: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Senti come nasce il risparmio.
8: Oh, wow!
7: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974.
9: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Play Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dell'esordio di una band fondamentale del rock inglese, creatori di un suono che è anche uno stato d'animo condiviso da tutti quelli che si sentono esclusi e diversi. Sono i Cure di Robert Smith, che incantano all'inizio della loro carriera con il singolo Boys Don't Cry. Robert Smith è insieme a Michael Dempsey e a Lol Tolhurst uno dei Three Imaginary Boys, come recita il titolo del loro primo album, che esce l'8 maggio del 79. Tre ragazzi immaginari che arrivano da Crawley, nella provincia inglese tra Londra e Brighton, dove non c'è molto da fare se non sognare e suonare in una band. Robert Smith è il fratello più piccolo di una famiglia di musicisti, suona da sempre pianoforte e chitarra e alla fine degli anni 70 crea un suono e un'estetica nella zona d'ombra alla fine del punk, che verrà definita con una parola affascinante: dark. I Cure registrano i primi demo nel 1978, entrano in studio a Londra, partono in tour con Siouxsie and the Banshees, in cui Robert Smith suona la chitarra. A volte fa due concerti nella stessa sera con due band. Cresce come autore ed interprete. Quando i Cure esordiscono sono già una band consapevole, anzi, come ha detto lui stesso, silenziosamente arroganti. Gli adolescenti in Inghilterra sono costretti a non mostrare mai le loro emozioni. Io invece non ne potevo fare a meno, ha raccontato Robert Smith. Sarei stato un cantante noioso se non avessi usato la musica per esprimere me stesso. Sono cresciuto sentendomi dire che i ragazzi non piangono, ma non l'ho mai accettato. Nasce così Boys Don't Cry, un brano scritto a 20 anni che diventa la canzone più contemporanea di Robert Smith, perché, come ha detto dopo averla suonata a Glastonbury 40 anni dopo, la pressione a conformarsi agli altri non è mai cambiata. È la rivendicazione di una sensibilità diversa in 2 minuti e 30 secondi di pura perfezione pop. Boys Don't Cry, i Cure.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naple Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
4: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Dall'assemblea di Confindustria a Roma, la Premier Meloni chiede un cambio di passo all'Europa. L'Unione è un gigante burocratico, decisa quando deve regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Anche il presidente Orsini affonda Bruxelles. Non ha chiaro cosa sia la competitività. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud dell'Iran. Teheran avverte palese violazione del cessate il fuoco, risponderemo. Israele espande le operazioni di terra in Libano contro Hezbollah. A largo dell'Oman una petroliera segnala esplosioni all'esterno dello scafo. Il rimpatrio dei 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati dalle forze di sicurezza in Libia avverrà con voli di linea. Il rientro dei connazionali atteso in queste ore. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte, diretti verso Gaza via terra. Caso Garlasco, l'ex legale di Andrea Sempio, Massimo Lovati, andrà a processo per diffamazione ai danni degli avvocati di Alberto Stasi. Intanto i consulenti della difesa del nuovo indagato minimizzano sulle tracce di DNA sulle unghie di Chiara Poggi. Non provano alcuna aggressione la loro tesi. La procura di Modena chiede la perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio. Accertamento necessario per valutare le sue condizioni e i reali moventi, dice il suo avvocato. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una proposta di legge popolare per il contrasto al tabagismo ha raggiunto 50.000 firme e dovrà essere esaminata dal Parlamento. Previsto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Eh
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si resta in coda per 1 chilometro causa lavori tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. Incolonnamenti per cantieri anche sulla A14 tra Fermo, Porto San Giorgio e Pedaso viaggiando verso Taranto, tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Infine sulla statale 16 Adriatica si segnala un senso unico alternato causa incidente all'altezza dell'incrocio Santa Maria Maddalena. Per il momento è tutto. ANAS ricorda: a guidare in un luogo familiare riduce la tua prudenza. Per il 76% degli italiani la routine diminuisce l'attenzione. Non abbassare mai la guardia. Viaggia in sicurezza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. Martedì 26 maggio, 18 e 4 minuti. Questa è la diretta di Virgin Generation, la trasmissione che dalle 18 alle 20 sta con voi sulla vostra radio preferita, Virgin Radio, attraverso le voci di Andrea Rock e Melissa Greta.
1: Hai detto tutto giusto, Andrea Rock. Manca una cosa, anzi una persona. All'appello, il nostro Patrick in regia.
0: La necessità diventa anche cosa? Patrick,
1: beh,
0: quello di Fantastici 4.
1: Ah, ok, perché è un supereroe, sì. Per noi, perché risolve di quei problemi che non potete neanche immaginare. Voi che ci potete scrivere al 342-4141-411 per queste due ore in diretta per interagire con noi. E soprattutto, mi raccomando, state con noi, perché ve l'abbiamo detto ieri, ve lo ricordiamo oggi, ci sarà un nuovo momento Free Ticket.
0: Assolutamente sì, si parte con gli Offspring. Questa è Next Year.

0: Offspring Next EU 2005, neanche il tempo di dire che gli Offspring tornano per un concerto a fare quelle vecchie che Dexter Holland si ritrova a parlare all'università.
1: Sì, ha tenuto un bel discorso alla cerimonia di laurea di circa 2000 laureati nella stessa università dove lui si è laureato, ha ottenuto un master, un dottorato, tutto in biologia molecolare all'Università della South California. Ha detto una cosa molto bella, ha detto agli studenti: non sentitevi obbligati a scegliere una sola strada nella vita. Perché lui stesso per anni si è sentito diviso, no? Tra le due, come dire, identità, tra le due passioni, la scienza, la biologia molecolare e la musica, fondando gli Offspring. Il concetto chiave del discorso è quello che lui chiama la gravità dell'aspirazione, cioè non gravità nel senso grave, cioè nel senso dell'attrazione delle passioni, delle cose che contano davvero per te. Quelle passioni ti attirano e ti guidano nel momento del bisogno, e non bisogna avere paura di seguire più cose contemporaneamente, tanto che lui ha raccontato di aver scritto durante l'università, in un laboratorio dell'università, il verso "You gotta keep them separated", che poi diventò il ritornello di una loro famosa canzone, e la fece mentre sterilizzava delle attrezzature del laboratorio.
0: Ah, certo che è meglio mantenere separate.
1: Esatto,
0: effettivamente.
1: Esatto.
0: Hai sempre ragione. Arrivano gli Editors, Call It In.
2: Hello, we're Editors, and the music we all love is on Virgin Radio.

0: The Smiths, Panic, 1986, le date di Morrissey in Italia il 19 di luglio a Cernobbio, il 21 di luglio ad Asti, due date targate Virgin Radio, tutte le date dei grandi eventi li trovate sul nostro sito virginradio.it.
1: A proposito di concerti, c'è stato un evento particolare ultimamente durante i live dei Papa Roach, perché forse tu lo capirai meglio di me, Andrea Rock, che sei papà giovane. Durante il concerto a Bottle Rock in Napa Valley, il frontman Jacoby Shaddix ha portato sul palco suo figlio Brixton durante l'esecuzione di Brain Dead. Allora, c'è il video online, quindi l'ho visto. Vabbè, dal punto di vista sonoro si può migliorare, per carità, ma l'impostazione di questo ragazzino, quanti anni avrà? Una decina, 11, 12 massimo, ma l'impostazione si vede proprio che ce l'ha, che ha una sicurezza sul palco impressionante, forse un po' imita il papà, ma che orgoglio deve essere una cosa del genere.
0: È gigante, questa è una cosa incredibile. Quando Leonardo era piccolo, è stato accompagnato sul palco in braccio e a me si è completamente sciolto tutto quello che
1: con le cuffie che ti ho regalato io, spero.
0: No, perché eravamo in un momento di pausa. Non abbiamo iniziato a suonare finché non è sceso. Però sono grandi sensazioni meravigliose che i Papa Roach raccontano anche nelle loro canzoni, come ad esempio Wake Up Colin.

0: Alanis Morissette 1995, un disco praticamente di soli singoli, Jagged Little Pill. Questa era Hand in My Pocket.
1: E tra pochissimo su Virgin Radio vi raccontiamo una storia riguardante i Green Day che ancora non si sapeva negli ultimi giorni. Ve la raccontiamo Virgin Generation.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon.
6: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
8: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
7: Basta un penny.
9: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
10: Buono, veramente.
11: Quando ti dicono che è a misura.
10: Veramente?
11: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
15: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
14: Mi hai detto che ami l'Islanda.
15: Ma vivo in Italia.
14: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
20: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
21: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
23: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
22: Ma non ho nemmeno l'acqua.
23: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
22: Che forte Cystiset Forte.
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
24: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Bang Bang, Green Day, 18 e 32 minuti, martedì 26 maggio. Forse non tutti sanno che nella storia della musica pop e rock c'è una firma molto importante, la firma di Linda Perry. Linda Perry, probabilmente alcuni di voi la ricordano per essere la front woman delle Forno Blondes, quelle di WhatsApp per dirne una. Lei ha scritto una serie di hit per tantissimi artisti del mondo pop e rock.
1: Esattamente, e poi ci sono state delle occasioni sfumate e lei l'ha raccontato recentemente in un'intervista, anche con un po', come dire, di rammarico, sembra una ferita mai rimarginata, mai digerita questa cosa. Dice che dopo il successo di American Idiot, i Green Day l'avevano contattata per produrre il disco successivo, aveva parlato a lungo con Billy Joe Armstrong, la sua idea era quella di riportarli un po' più negli anni 60, quindi registrare tutti insieme come una vera band impresa diretta, aveva addirittura cancellato 6 mesi di impegni davanti a lei per dedicarsi al progetto. Poi entra in gioco Courtney Love, che a quanto pare, a detta di Linda Perry, spiffera tutto pubblicamente. A quel punto, secondo lei, i Green Day si sono tirati indietro, perché dice, secondo me avevano paura di essere giudicati, visto che io appunto questa non è anche un po' pop, avevano paura di essere giudicati dai fan. Allora ragazzi, bisogna sempre prendere le dichiarazioni con le pinze, ok? Perché queste sono solo le parole di Linda Perry. Billy Joe Armstrong non ha come dire ribattuto, non ha commentato la notizia. Fatto sta che 21st Century Breakdown è stato prodotto da Butch Wig, cioè il disco successivo, quindi già questa è una risposta per il tipo di album, intendo.
0: C'è da dire che c'è una chiave sicuramente pop nei Green Day, ok?
1: Sì, ma quell'album lì
0: è vero, quell'album però aveva 21 Guns, cioè 21 Guns è una power ballad che poteva tranquillamente portare la firma di Linda Perry.
1: Secondo me hanno semplicemente scelto un altro tipo di suono.
0: Può essere, sì. Può essere.
1: E
0: può
1: non
0: essere.
1: Gliel'hanno detto, forse lì è stato il gap, ecco.
0: Ecco, intanto noi adesso aspettiamo un'eventuale risposta dal trio di Berkeley, ci spostiamo in Irlanda, YouTube, Sweetest Thing.

0: MGK Fix Your Face featuring Fred Dust, pezzo meraviglioso, un pezzo che noi suoniamo molto volentieri qui a Virgin Radio. Machine Gun Kelly in un momento non facilissimo della sua carriera pubblica.
1: Non si può neanche sfogare durante le partite. Che cosa è successo ieri sera, Andrea Rock?
0: Allora, è un momento, abbiamo detto, un po' difficile. C'è questo litigio con Youngblood.
1: Ma anche nella vita privata non va benissimo, eh.
0: Vita privata non facile. Allora che cosa fa? Prende la figlia, la prima figlia, quella più grande,
1: okay.
0: E vanno insieme a vedere gara 4 delle finali di conference per quanto riguarda il campionato NBA. Gara 4 si gioca ovviamente a Cleveland, la sua città, della quale lui è terribilmente fan e tifoso, e fa la star a bordo campo, come fanno tutte le star. Quindi la grossa differenza è che di solito quando vengono inquadrati i famosi, sì, alle partite, c'è il saluto, c'è magari un contributo video, cioè lui prende il microfono e comincia a gasare la gente dello stadio.
1: Ok, non si fa? Si fa. Oh.
0: Non si fa se sei sotto 3-0.
1: Aia, dice, non... sei un po' sopra le righe forse.
0: Allora, bello crederci. I Knicks hanno mandato a casa 4-0 i Cleveland Cavaliers.
1: Lui
0: li
1: ci
0: hanno
1: credeva.
0: Distrutti, li hanno massacrati. Hanno mandato a casa 4-0 i Cleveland Cavaliers.
1: Lui
0: li
1: ci
0: hanno
1: credeva.
0: Distrutti, li hanno massacrati. E quindi

0: 5 che dovrebbe sbilanciare un po' gli equilibri, e poi nella prima metà di giugno avremo le finali.
1: Benissimo, NBA. Ci dirai tutto. Adesso torniamo in Europa, i nostri placebo Ashtray Heart.

0: Placebo, Ashtray Heart 2009.
1: Noi torniamo tra pochissimo su Virgin Radio anche con un classico dei Kiss. Virgin Generation.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
7: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
8: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
9: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
7: Oh, Contacta, adoro!
9: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere

0: Attentamente le avvertenze.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta, che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Matteo!
9: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
10: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
11: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
12: Virgin Classics 1976.

0: Detroit Rock City 1976 per un brano immortale dei Kiss, brano che probabilmente è depositato a nome Stanley Simmons.
1: Ah, ottimo, che sono i nomi, cognomi in realtà dei membri fondatori dei Kiss, no? Membri più importanti. Ma oggigiorno Stanley Simmons è anche il nome di una band, quella dei figli dei Kiss, Evan Stanley e Nick Simmons, rispettivamente figli di Paul Stanley e Gene Simmons. I due adesso hanno annunciato l'album d'esordio, che uscirà ad agosto, si intitolerà Dancing While the World is Ending, ma da quello che si sa del disco andrà in una direzione completamente diversa rispetto alla vena artistica dei genitori, all'eredità musicale, diciamo, dei loro padri, perché sarà più che altro folk rock, cantautorato, melodico, più che, insomma, appunto glam metal, eccetera. Punteranno più sulle armonie vocali, ecco, che sulla strada che hanno percorso i genitori. E allora io mi chiedo, Andrea, ragionando su questa cosa, ma perché chiamarsi così? Cioè, se ti vuoi discostare, giustamente perché vuoi fare la tua strada, perché metti in prima linea i cognomi The Kiss?
0: Melissa.
1: Dimmi, Andrea,
0: mio.
1: Dimmi, caro.
0: Per avere un contratto discografico.
1: Ma no, Andrea, ma non ci credo.
0: Ragazzi,
1: ma se credi in te stesso,
0: ragazzi,
1: non
0: ma
1: la
0: no,
1: fai
0: è la cosa
1: roba.
0: Più semplice del mondo.
1: Ma se tutti gli artisti solitamente si vogliono discostare,
0: ma
1: dalla,
0: come Violet
1: Crowell,
0: che arriva lì e ti dice: ma guarda, non è.
1: Non mi toccare Violet Crowell. Oggi
0: litighiamo. Il fatto che mio padre si chiamasse Dave Grohl. E intanto si chiama Violet Crowell. Non è che si chiama Violet Greta.
1: Cioè. Sarei onorata. Comunque, il suo progetto sta in piedi benissimo ed è un artista che avrà una grande carriera davanti a sé.
0: Ma probabilmente
1: sia il suo
0: anche
1: nome.
0: Questi due ragazzi faranno un ottimo disco, probabilmente lontano dalle sonorità dei padri, ma intanto, giusto per non approfittarne, salve, siamo Stanley Simmons.

0: Imperdibile data di Des Rox, il 23 ottobre al Lime di Milano. Questo era il singolo Fall Together.
1: E tra poco la seconda ora di Virgin Generation, che arriva anche col momento Free Ticket. Dopo le breaking news del TGCOM 24 e le info sul traffico.
2: Virgin Generation. Virgin Radio.
3: Sono le 19 e 2 minuti.
4: It's 7:02 p.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione è un gigante burocratico, decisa nel regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Così Meloni dall'assemblea di Confindustria. Anche il presidente Orsini affonda. Bruxelles non ha chiaro cosa significhi competitività. Nessuno stato da solo può rispondere alle sfide contemporanee. Domani a Camp David Trump convoca i membri del suo governo. Sul tavolo la crisi iraniana. Negoziati in bilico dopo i raid americani della notte nel sud del paese. Teheran furiosa, palese violazione del cessate il fuoco, pronti a rispondere. Israele espande sensibilmente le operazioni di terra in Libano. Perizia psichiatrica urgente per Salim El Kudri, il 31enne responsabile della tentata strage del 16 maggio a Modena. A chiedere l'accertamento è stata la procura per valutare le sue condizioni psichiche e i reali moventi. Nelle settimane precedenti aveva cercato online informazioni su altri attentati. Una persona sui binari dell'alta velocità nei pressi di Reggio Emilia ha provocato ritardi di oltre 2 ore alla circolazione dei treni. Interessata la tratta Milano-Bologna, Trenitalia comunica che per la ripresa del traffico è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Le autorità belghe indagano sullo scontro mortale di stamattina tra uno scuolabus e un treno nelle Fiandre orientali. 4 le vittime, l'autista del mezzo, un'accompagnatrice e 2 ragazzini di 12 e 15 anni. L'incidente è avvenuto a un passaggio a livello, le sbarre erano abbassate e il semaforo rosso. 50.000 firme per una legge di iniziativa popolare contro il tabagismo, ora il Parlamento dovrà esaminarla. Proposto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, tra cui tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo medio per un pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: Eh
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si resta in coda per 2 km causa un incidente tra Modena Nord e Modena Sud in direzione Napoli. Incolonnamenti per un altro incidente anche sulla A10 tra Genova Praa e Genova Pegli viaggiando verso il capoluogo ligure. Code per lavori invece sulla 14 tra Fermo Porto San Giorgio e Pedaso in direzione Taranto. Infine sulla statale 523 del colle di Centocroci si segnala fondo stradale dissestato all'altezza dell'incrocio Borgo Valditaro. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
9: Style Rock.

0: Pearl Jam con Swallow Hole, 19:09, martedì 26 maggio. Siamo in diretta su Virgin Radio, questa è Virgin Generation, io sono Andrea Rock, Melissa Greta, e fin qui lo sappiamo. Ciò che non sappiamo, cari amici, è chi si siederà dietro le pelli della batteria per i Pearl Jam.
1: È un mistero che aleggia ormai da mesi, questa cosa del batterista. Probabilmente scopriremo la sua identità all'Oana Festival, che si terrà a settembre, quando i Pearl Jam hanno già annunciato una data. Perché dopo l'uscita di Matt Cameron non hanno, hanno detto che c'è una scelta, ma non hanno detto il nome, ok? Però secondo me si stanno anche un po' divertendo.
0: Cioè, lasciarci lì.
1: Ma sì,
0: friggere.
1: Esatto. A parte che l'ha detto anche Stone Gossard, il chitarrista. Ha detto che adora il mistero che si è creato attorno a questa vicenda, che ci sono poche cose misteriose ormai. È vero, ha ragione, perché ormai con i social bisogna sapere una cosa, la cerchi, la sai. Sì. E invece così almeno un po' rimane, come dire, la voglia ancora di scoprire qualcosa.
0: Al tempo lesio faremo 4 chiamate.
1: Vai, falle. Voglio vedere adesso in diretta.
0: Ci sono 6 gradi di teoria dei 6 gradi di separazione. Secondo me
1: tu hai dei poteri, Andrea, che io non ho. Vai. No.
0: Allora, io facciamo così. Non vado oltre, perché voglio mantenere questo mistero intorno ai Pearl Jam.
1: Sai qualcosa?
0: Però dico, potremmo, facciamo così, andiamo sui Leap con I Was Never There, ricordando che il 17 di novembre sarà nei magazzini generali di Milano una data targata Virgin Radio.

0: Simple Mains, Mandela Day 1989, 19:19, martedì 26 maggio, quota cinema. Parliamo di Quentin Tarantino, uno che va d'accordo con tutti.
1: Beh, insomma, c'è il suo caratterino. Ha litigato con Brad Pitt, l'ha raccontato al Festival di Cannes che è appena terminato.
0: A te?
1: No, non l'ha raccontato a me, purtroppo Bruce Dern, che faceva parte del cast di Once Upon a Time in Hollywood, film di Tarantino appunto del 2019, si è scontrato durante una scena, quando Bruce Dern, che faceva questa scena con Brad Pitt, ha cambiato un po' le battute. Brad Pitt si è infuriato e ha detto, ha fermato la scena perché appunto lui non è stato preciso sulle battute. A quel punto Tarantino è andato faccia a faccia, a quanto pare, con Brad Pitt e ha detto, scusa, ma tu fai il regista? Ognuno deve fare il proprio ruolo, non ti permetterei mai più, se no non lavorerai mai più. A quanto pare credo che Brad Pitt l'abbia ascoltato, perché stanno lavorando di nuovo insieme, perché quel personaggio lì adesso torna in un altro film diretto da Fincher ma scritto sempre da Tarantino, quindi forse gli ha dato retta.
0: Ma io credo che questo tipo di rapporto sul set sia molto importante, anche perché Tarantino è famoso per aver lasciato molte battute improvvisate a tanti dei suoi protagonisti, quindi io credo che quel tipo di approccio per lui sia fondamentale, soprattutto a un certo tipo di momento della sua carriera. È vero che dall'altro lato Tarantino è celeberrimo per i dialoghi, pensa se gli cambiavi uno dei suoi dialoghi.
1: O comunque magari parlane prima, non lo so.
0: Chi
1: comunque
0: lo so.
1: Io non mi scontrerei con Tarantino. Adesso Nickelback, Bones for Crows.

0: Bone for the Crows, Nickelback.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
0: Momento generosità in arrivo e valutazioni importanti per gli Smashing Pumpkins.
3: Fossi in voi, non lo perderei questo momento a Virgin Generation.
4: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
5: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
6: Deliveroo!
5: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
15: Prendiamo 2 prodotti Luxury
14: e teniamo lo scontrino.
15: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
14: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
16: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
17: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Scelgo sempre la formazione più adatta.
19: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
20: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
21: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

0: Me Kings of Leon. Nel 2016 non era ancora realmente partito il fenomeno del post-punk revival. Amici di Virgin Radio, parliamo di questo. È tornato ovviamente questo genere, un genere che noi abbiamo detto tante volte avere una matrice nella fine degli anni 70. Abbiamo parlato l'altro giorno dei Joy Division, di quanto siano stati fondamentali per la crescita di alcuni gruppi che noi oggi consumiamo tantissimo. Tra le band che hanno ovviamente capitalizzato al meglio e sono saliti veramente sul treno dei vincitori, gli Idols
1: totali, li amiamo, li abbiamo incontrati, li abbiamo visti live diverse volte. Adesso tornano nel nostro paese, quando il 4 di luglio è una delle date che faranno nel nostro paese, a Bologna, a Sequoia Music Park. Noi adesso per questo concerto vi mettiamo a disposizione ben due biglietti, sono preziosissimi perché sappiamo che i live degli Idols sono veramente
0: intensi,
1: da vivere a pieno. Quindi il numero che dovete comporre per cercare di portarvi a casa questi due biglietti è
0: 800-32-4330, 800-32-4330. Adesso suonano gli Shinedown con Safe and Sound.

0: I momenti di maggior successo dei Cure sono stati quelli in cui ho sofferto di più.
1: Robert Smith. Virgin Radio. Style Rock.

0: Smashing Pumpkins, 1979, dall'album del 1995, Melancholy and the Infinite Sadness. Amici di Virgin Radio, io ero letteralmente innamorato delle grafiche di quel disco, un disco che poi appunto negli anni recenti è stato anche ripubblicato in una versione deluxe che ha premiato maggiormente quel tipo di lavoro artistico. Immaginatevelo allo Sphere di Las Vegas.
1: Prima di tutto se
0: barocco al 200%, con però il suono di Smashing Pumpkins in quella location.
1: No, ma infatti è un sogno, ma anche nel vero senso della parola, perché ha tutta una parte di surrealismo, una parte onirica, no, dal punto di vista grafico ed immagine, quell'album. E io me lo sono immaginato lì, perché ho visto anche dei video di concerti che sono stati fatti recentemente, quindi me lo sono immaginato in quella struttura, e diventerebbe come una fiaba. Una fiaba che però solo Billy Corgan sarebbe in grado di raccontare in quel modo, la maniera degli Smashing Pumpkins. Anche lui c'è da dire che ci ha pensato, però ha detto: mi piacerebbe tantissimo suonare per intero quel disco del 1995, però non ci hanno ancora invitato. Però lui ce l'ha pronto.
0: È pronto. Ma poi anche il fuori della Sphere, che potrebbe cambiare colore riprendendo i colori delle due lune che c'erano nel CD. Bellissimo.
1: Direttore artistico, Andrea Rocca.
0: Quel giusto compenso. ACDC, Big Jack.

0: Big Jack AC/DC era il 2009.
1: Un classico di Queen arriva tra pochissimo su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti. Tutti per
4: Orocash. Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
4: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
4: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: E permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2.

0: Oreo Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
2: Wingo Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
4: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
3: Joe, ma che dici, sono un disastro.
4: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro.
5: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza tra prossimità e vicinanza, tra affidabilità e fiducia. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché esservi vicini nelle scelte importanti e meritare la vostra fiducia è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
8: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
9: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
10: Virgin Classics 1986.

0: Queen con One Vision 1986. Amici del rock and roll, con noi in diretta c'è Sara. Come stai, Sara?
1: Ciao, bene, grazie.
2: Ciao Sara, benvenuta.
1: Adesso ancora meglio.
2: Ci fa piacere conoscerti e ci fa piacere dirti anche che ti porti a casa due biglietti per andare al concerto degli Idols che sarà il 4 di luglio a Bologna, Sequoia Music Park. Sono biglietti preziosissimi, sono due, quindi andrai tu con qualcuno che deciderai. Hai già scelto?
1: Non ancora.
0: Troppo poco tempo.
1: Non ero pronta.
0: Ok, non ti preoccupare, puoi scegliere anche più o meno all'ultimo minuto. La cosa importante è che tu continui ad ascoltare Virgin Radio.
1: Certamente sì, grazie mille ragazzi.
0: Ciao Sara, presto.
2: Ciao,
1: ciao, ciao.
2: Ciao,
1: ciao.

0: quasi a celebrare l'accesso alle finals dei New York Knicks, una band che con New York ha tanto a che fare, ovvero gli Strokes. Questa era Going Shopping, chiude la puntata di Virgin Generation.
1: Non vado a fare shopping, ma vado al concerto dei Peel stasera.
0: Bello, aperto al DJ set di Ringo.
1: Yes, quindi corro, ci sentiamo domani come sempre dalle 18 alle 20 qui in diretta su Virgin Radio. Grazie ragazzi per essere stati con noi, grazie a Patrick in regia, grazie ad Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie al meraviglioso pubblico di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 20.
4: It's 8 p.m.
5: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
3: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shine Down, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
8: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come Primo Sale da 200 grammi, 100% latte italiano a 1,75 euro e Prosciutto Cotto Light da 120 grammi a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Matteo!
13: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Best Rock 500.
0: Let's go! Yeah, yeah, yeah, yeah.
12: su Virgin Radio i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
2: Il 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC Napoli. Il 18 luglio, Arena Flegrea, BKFC

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Senti come nasce il risparmio.
2: Oh, wow!
1: Nei punti vendita Iper creiamo 2000 alternative intelligenti realizzando i nostri prodotti a marchio. È così che soddisfiamo tutte le tue esigenze, offrendoti un risparmio quotidiano su tantissimi articoli diversi, senza mai fare compromessi sulla qualità. Iper, la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
0: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
11: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
12: Best Rock

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date: 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds; 27 giugno, Gorillaz; 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries. In palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Scelgo sempre la formazione più adatta.
3: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
4: E se fosse solo colpa mia?
5: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
4: Cosa è cambiato?
5: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
6: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
15: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
16: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
17: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza automoto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.

0: Volete sapere chi è il ragazzo più bello e intelligente di Los Angeles? Io.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naples Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
10: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
16: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
17: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
15: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5...
4: Calori abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
5: È la stagione dei festival e questo significa tanto.

0: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
1: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
2: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
0: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
2: E di vincere, Antonella!
3: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa! Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
3: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Virgin Classics
10: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock. Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
10: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock. Il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
11: Virgin Radio.
10: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
14: Vi stavo aspettando, vagabondi della notte. Sono contento che anche per stasera abbiate deciso di percorrere un bel po' di miglia lungo questa terra desolata per venire a passare un po' di tempo al Virgin Motel. Se devo essere sincero, ero impaziente di vedervi. Anch'io sono arrivato da poco, per cui datemi il tempo di sistemare le mie cose. Appoggiate i bagagli a terra e iniziate a rilassarvi con un po' di buon rock. Benvenuti a tutti, da Johnny J. Douglas.

Sbagli sempre strada, non ci si può fidare di te. Entrano al Virgin Motel litigando. Sì, però guarda che posti ti faccio scoprire, replica lui, poggiando i bagagli per terra. Restano un po' sulla soglia prima di accorgersi di me. Salve, gli dico. Benvenuti al Virgin Motel. Se avete voglia di continuare a litigare in privato, ho una bella

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Vi siete mai chiesti cosa fa davvero la differenza? La differenza fra sentire e ascoltare. Tra capire e comprendere. Sono Massimo Doris. Questa differenza un cliente mediolanum la conosce bene, perché ascoltare e comprendere la vita che volete vivere è il nostro modo di aiutarvi a costruire il futuro. Ecco perché Mediolanum fa tutta la differenza.
11: Pubblicità, materiale informativo e contrattuale disponibile su bancamediolanum.it.
12: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
13: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiduccente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
14: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
15: Che confusione sarà perché...
16: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
17: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
16: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
18: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
19: Virgin Motel.

Soffia un vento caldo stasera, talmente intenso che si fa quasi fatica a rimanere in piedi. I granelli di sabbia pungono la pelle come una pioggia di spilli. Conviene rientrare, dico al signor Hammer, con il quale sono uscito sulla veranda per fumare una paglia. Spegniamo i nostri mozziconi nel posacenere appoggiato sulla soglia della finestra e torniamo dentro. Lui va a sedersi sul divano e io al mio posto, dietro il bancone della reception. Insieme alle sigarette si è spenta anche la nostra conversazione. Così restiamo in silenzio, a vagabondare con i pensieri, accompagnati dalla grande musica del Virgin Motel.

I suoi capelli rosso fuoco mi fanno sentire già in un mare di guai. Da dove salta fuori questo angelo? Mi chiedo, mentre la signorina si avvicina al bancone della reception. «C'è ancora una stanza disponibile?» chiede con una voce leggermente rauca. Non lascio trasparire che il mio cuore ha appena avuto un contraccolpo. Rispondo che abbiamo ancora camere libere. Chiedo il suo documento, le spiego un po' di cose e le consegno le chiavi. Fa per andare, poi si ferma sul primo gradino. Le dispiace se, dopo che ho lasciato il mio bagaglio, torno un po' qui a parlare con lei? Nessun disturbo, l'aspetto. La guardo salire le scale e tutto intorno a me inizia a girare. La notte prende ad animarsi al Virgin Motel.

0: Dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze, tra poco.
1: E scelgo una polizza vita, così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero, fai ora un preventivo.

0: Vantaggi esclusivi.
1: Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Branco di revolveriani assetati di buona musica. Questo è il richiamo con cui ogni giorno inauguriamo una nuova puntata di Revolver. Revolver! La nostra missione è quella di incollarvi alla radio con i nostri classici. I cult, vecchie gemme del rock riportate alla luce da noi. E il meglio delle nuove produzioni. Se vuoi essere dei nostri, sai dove trovarci.
5: Revolver con Ringo, da lunedì a venerdì dalle 14 alle 16, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
6: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.
6: Dove il rock non va mai a dormire.

Chissà come c'è finito al Virgin Motel. Gli cade l'occhio su dei vecchi vinili appoggiati al muro, alle mie spalle. E si mette a parlare di musica, confessandomi che da ragazzino aveva consumato un album di un gruppo norvegese molto in voga negli anni Ottanta. Ricorda il motivo di un loro brano canticchiandolo, emettendo una sorta di mugolio. Io mi soffermo sulla sua faccia e poi, incredulo, torno a leggere il suo nome sul suo documento. Christopher Anthony John Martin.

I suoi capelli raccolti svogliatamente lasciano libera qualche ciocca ribelle. Mi piace questa sua bellezza randagia. Ancora di più quello che dice. Intelligente, profonda, sagace. Parla. E con lei le sue mani che si muovono in continuazione, sottolineando ed evidenziando i suoi discorsi. La spallina del vestito le scivola giù, con un gesto delicato, senza interrompere la conversazione, se la sistema. Io resto incantato dalla sua grazia, non riuscendo a distogliere il mio sguardo da lei. Ecco che se ne accorge. I suoi occhi restano fissi nei miei per qualche secondo. All'improvviso il mondo scompare e restiamo solo noi due al Virgin Motel.

parlano di prolungare il loro viaggio. Non avremo più questo tempo a disposizione quando riprenderemo gli studi, o peggio ancora, dopo che saremo laureate, dice la ragazza più piccoletta alla sua amica. Con una sigaretta tra le dita si atteggiano da grandi, ma avranno poco più di 20 anni. Le osservo e provo un briciolo di invidia per quella loro età benedetta. Quante pagine bianche ancora tutte da scrivere. Alzo il volume della radio per cullare la mia malinconia con un bel pezzo rock. Buona permanenza al Virgin Motel.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
1: No, è tornata la Candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
3: Confusione sarà perché
4: le leggi le parole? No, per forza, siamo in radio, ma su canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker Super Karaoke prossimamente su canale 5.
6: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Jazz.
9: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com.
10: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
11: Permesso? Che bel parquet!
12: Ha visto?
11: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
12: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
11: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
12: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
11: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: E se fosse solo colpa mia?
15: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
14: Cosa è cambiato?
15: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte, Cystiset Forte!
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel. On Virgin.

0: full, dice con aria soddisfatta il signor Dominguez, stendendo sul tavolo le sue carte. Segue un attimo di silenzio. Jack guarda i suoi avversari, poi li lascia tutti a bocca aperta calando un poker. Il sudamericano non ci sta. Si alza scaraventando la sedia, accusandolo di barare. Gli animi si scaldano. Li lascio fare, ma so già che tra un po', se non abbassano i toni, dovrò intervenire. Intanto alzo il volume della radio e provo a coprire le loro grida con del buon rock and roll. Buona permanenza al Virgin Motel.
1: I'll cut the darkness. It was drinking from your cup. I'll cut the darkness. Drinking from your cup. I said, is this contagious? She said, just drink it up. I've got no future. I know my days are few. The present's not that pleasant. Just a lot of things to do. I thought the past would last me, but the darkness got that

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento. Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
6: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
5: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
6: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
5: Veramente?
6: Arredissima, dove la vita è issima.
7: Arredissima.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Sai che suono ha la serata perfetta?
17: Deliveroo!
16: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
18: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
19: Virgin Motel.
20: Only on Virgin Radio. Virgin Radio.

0: vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel. Only on Virgin Radio.

Ormai pensava di essere spacciato. Miglia e miglia lungo l'highway senza scorgere l'ombra di un fottutissimo motel. Non ci speravo più, mi dice. Poi mi sono ricordato di lei, signor Douglas. Ero già stato qui al Virgin Motel molti anni fa. Lo guardo meglio per capire se mi ricordo di lui. Lui fa altrettanto, guardandosi intorno per capire se è cambiato qualcosa. Tutto come prima. Non avete spostato neppure una sedia. E si mette a ridere. Beh, gli rispondo, dandomi un po' delle arie, ma volendo essere simpatico. Quando le cose funzionano, meglio non toccare niente. E poi aggiungo: e la nostra musica, se la ricorda?

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Virgin Radio.
11: È mezzanotte.
12: It's midnight.
11: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
13: Virgin Radio.

Mi sta veramente facendo perdere la pazienza. L'ho già pregato più volte di abbassare la voce, ma a quanto pare non vuole saperne di comportarsi come una persona per bene. Così continua a essere molesto con gli altri clienti del Virgin Motel. Signor Fisherman, questa è l'ultima volta che le chiedo di fare piano. Alzi ancora la voce e le faccio trovare i suoi bagagli sulla porta. Resta imbambolato a guardarmi con un'espressione inebetita, ma non proferisce parola. Forse questa volta mi ha preso sul serio.

0: ha quella spocchia tipica di chi sa di piacere e pensa che tutto le sia dovuto per il semplice fatto di essere carina. E nel suo caso, più che carina, direi. Di solito questo atteggiamento mi infastidisce. Lei non è un'eccezione. Se ne sta seduta sul divano del Virgin Motel. Da lì, come sedesse su un trono, avanza richieste, la metà delle quali dimostra che non ha la benché minima idea di che posto sia questo. Tento di spiegarglielo. Signorina, come avrà avuto modo di notare entrando, non siamo un albergo di alta categoria come quelli che lei forse è abituata a frequentare. L'unico servizio a 5 stelle che offriamo è la musica. Mi auguro sia di suo gradimento, perché sto per alzare il volume.
1: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
0: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
9: Virgin Motel.

Chissà per quale punizione divina me lo sono ritrovato al Virgin Motel. È da quando è arrivato che mi mostra il suo biglietto della lotteria, convinto che questa sarà la volta buona. Salgo su un volo per Honolulu e vi saluto, cari miei. Ah, lo volesse il Signore, penso io. Piuttosto gli pagherei io il viaggio pur di vederlo scomparire. Adesso attacca con la lista del finalmente potrei fare. Credo di non avere così tanta pazienza da restare ad ascoltarlo. Alzo il volume della radio e mi dimentico del suono della sua voce.

Ah, mi stava facendo venire il mal di testa con tutti quei discorsi sull'andamento dell'economia americana. Gli ho detto, fino a quando i conti quadrano al Virgin Motel, per me non c'è crisi economica. Non l'ho convinto. Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, la prima estate, Lido di Camaiore. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. 27 giugno, Gorillaz. 28 giugno, 21 Pilots. E ancora Cranberries, in palio il triplo vinile di Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
8: Virginradio.it. Stay connected.
9: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
10: On Virgin Radio.

Bob è un ranger del parco. Quando discute con sua moglie, viene a rifugiarsi al Virgin Motel. Oggi deve essere uno di quei giorni. Glielo leggo in faccia mentre entra con aria affranta e mi domanda: «Serve un po' di compagnia, amico?» Lo chiede a me, ma quello che ne ha bisogno è lui. Tanto che va a sedersi sul divano e inizia a raccontarmi con dovizia di dettagli la sua animata discussione con Maggie, che a sua volta, come da copione, passata una certa ora, non vedendolo tornare a casa, mi chiamerà per accertarsi che lui sia qui. Cosa avrò fatto di male per ritrovarmi sempre in mezzo a queste situazioni? Per fortuna che poi arriva un po' di rock and roll a trascinarmi via.

0: vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
1: Virgin Motel.

Quando è arrivato al Virgin Motel era piuttosto allegro. Poi la tristezza lo ha accoltellato alle spalle. Un messaggio sul telefonino e il suo sorriso si è spento. Un cartello posto vicino all'ingresso invita i nostri clienti a spegnere quegli strumenti del male, come li chiamo io. Ma non tutti riescono a far tesoro del consiglio. Così, quando qualcosa viene a turbare l'umore di un mio cliente, tocca a me cercare di risollevare la situazione, e la cura migliore è sempre il rock. Da Johnny J. Douglas, buona permanenza.

Lotto a morte contro la noia, signor Douglas, mi dice scendendo le scale. Non sarei dovuto essere qui da solo. Ecco un altro cuore infranto, penso, mentre lui va a sedersi sul divano del Virgin Motel. Una scena già vista. Sfogherà con me un po' della sua tristezza. Poi, quando si ritroverà al buio della sua stanza, finirà per inviare un ridicolo messaggio a qualche sua ex, pensando che il destino possa girargli a favore per una volta. Non riceverà alcuna risposta, perché è così che va di solito. E allora non gli resterà che il telecomando e qualche vecchio gioco a quiz con il quale si addormenterà.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
3: Virgin Motel.
2: Dove il rock non va mai a dormire.

Questo paese è impazzito, signor Douglas, mi dice Bob, sconfortato dalle notizie che legge sul suo smartphone. Direi il mondo in generale, rispondo io, seduto dietro il bancone della reception del Virgin Motel. Dopo questo breve scambio, un po' da conversazione in ascensore, restiamo entrambi in silenzio con lo sguardo perso nel vuoto. Poi arriva la musica a confortare le nostre anime stanche.

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Mi indica il suo bicchiere vuoto. Sembra un tacito invito a versargli ancora un po' di quel vecchio bourbon che ho da anni tra le bottiglie del Virgin Motel. Vacci piano, amico, gli dico. Ma lui si sente troppo solo stanotte e il suo bagaglio di cose da dimenticare è piuttosto ingombrante. L'ultimo bello, gli intimo, versandogli ancora due dita di whisky. Sembra sorpreso dal fatto che qualcuno si preoccupi per lui, e forse avrei dovuto preoccuparmi un po' meno, perché attacca a parlare dei suoi problemi e non la smette più di lamentarsi. Si mette in pausa solo quando riconosce le note di questa canzone.

Il Virgin Motel è tutto avvolto nella penombra, che è un po' il silenzio dei colori. Mi cullo ancora per qualche secondo in questo silenzio prima di decidere di alzarmi e prendere le mie cose. Anche per oggi il mio turno è finito. Mi tiro su dalla sedia, ma prima di andare verso la porta allungo la mano per alzare il volume della radio e lasciarvi in compagnia dell'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domani alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Style Rock.